0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio
1: BCS. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano.

0: non sarà certo così difficile.
1: Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

0: città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
1: Acquista!
0: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
0: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
0: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
0: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
0: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci.
4: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande intorno.
12: Il primo disco.
13: At first I was afraid.
12: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
13: Sweet.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il CK

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Tic, tic.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
4: Tic, tic.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: vicina a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia,

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi, tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon martedì. Martedì 9 giugno, naturalmente, 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Le saluti di Radio BCS, i miei naturalmente, comincio io la mattina e poi seguiranno tutti i miei colleghi, naturalmente dopo le 9 c'è Gianni, poi con Riservato per Due insieme a me e si va avanti fino a sera e con tutti i miei colleghi, appunto Cinzia, Monica, Paolo. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia anche questa giornata. È bella, sì, non c'è un sole splendente ancora, però le temperature si sono alzate, ma si sta ancora abbastanza bene, non c'è quel calore soffocante. Ecco, arriverà, sì, si arriverà, ma intanto godiamoci queste belle giornate. Spero vada tutto bene, un saluto ai ragazzi che sono ormai da qualche giorno anche a casa da scuola. A tutti e tutte voi ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Tra poco l'oroscopo, si comincia subito con il sentire che predicono le stelle e poi tra tante belle canzoni anche le notizie dell'ultima ora. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete chiamarci direttamente per qualsiasi evenienza, ovviamente per i vostri messaggi WhatsApp, soprattutto 338 266 2777. Allora, io mi preparo per leggervi l'oroscopo tra poco, nel frattempo ci ascoltiamo Ultimo, che ne dite, in Acquario.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 9 giugno. Auguri ai festeggiati intanto, a coloro che compiono gli anni, buon compleanno, a chiunque insomma festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 9 di giugno. E a chi si chiama? La vedo un po' dura, però si sa mai. Efrem. Qualcuno si chiama Efrem? È il vostro onomastico. Auguri, auguri, auguri. Allora, vediamo un po'. Cosa predicono le stelle per oggi? Ariete. La luna entra trionfalmente nel vostro segno e vi restituisce tutta l'energia che avevate tenuto represso. Se avete un progetto o una persona da conquistare, questo è il momento giusto. Toro. La luna in Ariete vi invita a preparare le vostre mosse, ma senza fretta. La vera magia oggi esploderà nelle relazioni. Il bacio esatto tra Venere e Giove in Cancro potrebbe portarvi delle belle novità. Gemelli, la luna in Ariete riaccende il vostro entusiasmo e la tua vita sociale. Cavalcate questo fuoco per chiedere supporto. Oggi nessuno saprà dirvi di no. Cancro, è il vostro giorno di gloria. Scusate, la congiunzione esatta tra Venere e Giove si compie proprio nel vostro segno, un evento rarissimo che vi incorona bersaglio preferito della fortuna. Leone, la luna in Ariete si posiziona in un trigono di fuoco spettacolare, regalandovi un'iniezione di ottimismo. Contemporaneamente Venere e Giove proteggono la vostra sfera spirituale. Vergine, la luna abbandona l'opposizione e l'aria si fa più respirabile. La strepitosa congiunzione Venere-Giove nel segno amico del Cancro vi garantisce l'arrivo di occasioni imperdibili. Approfittatene, Bilancia, la luna entra in opposizione dal segno dell'Ariete ed accende i riflettori sui vostri rapporti interpersonali. Qualcuno oggi potrebbe sfidarvi, non perdete la calma voi, Scorpione, questo martedì vi chiede di canalizzare il fuoco della luna in Ariete sul piano pratico. Avete l'energia ideale per aggredire il lavoro e sbrigare compiti che rimandavate da tempo. Sagittario, la luna entra nel segno amico dell'Ariete e riaccende la vostra miccia. Questo martedì esploderà di creatività, passione, gioia di vivere. L'inquietudine dei giorni scorsi sparirà. Capricorno, la luna in Ariete porta un po' di maretta oggi, attenzione. Con lo straordinario abbraccio tra Venere e Giove in opposizione, la soluzione si troverà aprendovi ad un dialogo sincero. Acquario, la luna in Ariete vi regala un'arguzia mentale eccezionale e una voglia matta di muovervi. È il martedì ideale per vendere le vostre idee, superare un colloquio o sbloccare una trattativa. Pesci, sostenuti dalla spettacolare congiunzione Venere-Giove in Cancro, che protegge cuore e creatività, una scommessa d'amore o un investimento possono portarvi diritti al successo. Beh, allora auguri, ma auguri a tutti naturalmente.

0: E Sienna Spyro con Material Lover. Ci risentiamo tra poco e insieme ci aggiorneremo come tutte le mattine su quelle che sono le notizie dell'ultima ora. A tra poco.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
15: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
15: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
15: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
15: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
17: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
18: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
17: violino, saxofono,
18: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
17: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
18: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
17: Associazione Musica Chioggia.
18: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
19: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
20: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
19: Gabbiano 2, I love you.
21: Anna Michael.
0: lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
21: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: direzione. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Prima un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 9 giugno 2026. Eccolo qua, il faccione di Trump che non manca mai. Ecco, le ultime dichiarazioni di Trump per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente: se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa. Questa è la convinzione evidentemente di Trump. Sarà così? Boh. Intanto un elicottero statunitense è precipitato ad Hormuz. L'equipaggio è in salvo. E a proposito di Trump, è stato accolto da pesanti fischi al Madison Square Garden alla gara 3 della Finals NBA. C'è anche il video in rete, lo trovate se volete vederlo. Insomma, è stato contestato e piuttosto pesantemente. Evidentemente tanti americani non gli va bene quello che sta succedendo, le decisioni, diciamo, del loro presidente. Altre notizie in primo piano. Vediamo se si srotola un po' sta matassa della famiglia nel bosco. È stata depositata la perizia finale, quindi con tutte le valutazioni dei psichiatri, psicologi, pedagogi che hanno visto i bambini, hanno parlato con i genitori in tutti questi mesi. Ebbene, dicono che sono auspicabili le nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini. Quindi dicono, non è che non vogliamo che i bambini si ricongiungano ai genitori, anzi, appena ci sono le condizioni adatte, i bambini torneranno subito dai genitori. Quindi speriamo che, visto che è stata depositata questa perizia, adesso si accelerino un po' le cose e che trovino finalmente una soluzione finale. Allora, ricordate la morte di Willy Monteiro, quel ragazzo, ragazzino giovanissimo che è stato ucciso perché si è messo in mezzo ad una rissa? Ebbene, Gabriele Bianchi, che è uno degli omicidi, insomma, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, è stato condannato all'ergastolo nel terzo processo di appello. Quindi praticamente, ecco, viene un po' confermato quello che era stato chiesto. Ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Si parla anche molto naturalmente degli esami di maturità che fra poco i ragazzi devono affrontare, e quindi aspettiamo un attimino di sapere anche se ci sono delle novità sugli esami, eccetera. E intanto sono finiti i ballottaggi nei capoluoghi, finisce 3-3 in pratica, una parità fra le forze politiche. La Meloni ha detto che è stata confermata la nostra forza. Ecco, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ma adesso questi due bei successi degli anni 90. Andiamo ad ascoltarceli insieme.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Sono i Tech Dat con Back for Good e prima una Laura Pausini dannata con Ascolta il tuo cuore. No, non dannata, tutto attaccato, è di apostrofo annata. Specifichiamo, non vorrei essere fraintesa. Grande Laura Pausini. Dunque, è tutto offerto da Carrozzeria Biasion, in particolare da Roberto Gomme, che fa parte comunque di Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme che vi aspetta con le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la Carrozzeria Biasion. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza

0: parti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: canzone estiva di Annalisa, che lasciamo ora per far spazio all'informazione, perché c'è il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo martedì 9 giugno 2026. Da Sottomarina a Jesolo, la stretta degli agenti contro spaccio e violenti. Le forze dell'ordine spingono sull'acceleratore, dunque. Da Jesolo a Chioggia, il litorale veneziano entra nella stagione estiva con controlli rafforzati, più pattuglie sul territorio e un'attenzione ai luoghi della movida. La parola d'ordine è rendere vivibile la presenza delle divise, prevenire, identificare, allontanare chi crea problemi e intervenire prima che una lite diventi una rissa vera e propria. Non è un passaggio ordinario né casuale. Arriva per esempio dopo due notti complicate a Jesolo, con una rissa sabato e un'altra domenica, dopo la riunione in prefettura della settimana scorsa sulla sicurezza della costa. La stessa linea è stata applicata anche a Chioggia, dunque nel fine settimana gli agenti hanno svolto un servizio straordinario insieme ai carabinieri e alle unità cinofile della finanza. L'operazione ha interessato lungomare, centro storico e locali di maggiore afflusso giovanile. A Chioggia sono state controllate 80 persone e 8 veicoli. 3 persone sono state trovate con droghe per uso personale. Alla vista dei cani avrebbero tentato di liberarsi di alcune dosi già confezionate, poi sono state recuperate. Il quadro è quello di un'estate partita sotto la lente di ingrandimento. La logica è la stessa: più presenza, più controlli, più prevenzione. Ma la domanda, almeno nella prospettiva dei residenti, resta aperta. Basterà aumentare le divise per impedire che le notti dei litorali si accendano ancora? È il caso di dire che solo il tempo potrà dirlo, e speriamo bene a questo punto. Altre notizie che riguardano la nostra città: stop alle barriere architettoniche, coinvolte anche le associazioni. Priorità ai percorsi verso ospedali, luoghi sanitari e scuole. Il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, il PEBA, in fase di elaborazione da parte del Comune, accoglierà i primi suggerimenti arrivati da enti e associazioni del terzo settore nei due laboratori che si sono svolti per presentare le linee guida del piano. Tra i partecipanti l'UIDM, DOIL, la cooperativa Prometeo, la Protezione Civile, il Canoa Kayak, l'Università Popolare, il Comitato Insieme Si Può, il gruppo teatrale I Chiozzotti e le 0100. Gli incontri hanno consentito di integrare l'analisi tecnica già avviata con il contributo di chi vive quotidianamente il territorio, individuando sia i principali luoghi da rendere pienamente accessibili, sia i percorsi urbani considerati prioritari. E ancora dalla città, borchie in arrivo per i prateattici, stop alle baruffe quindi. Allora, con un apposito atto d'ufficio, il Comune ha ordinato le borchie metalliche che a breve delimiteranno i plateatici del centro storico. La misura punta a sanare il cronico malcontento e le continue proteste legate alle occupazioni irregolari, spesso anche involontarie, bisogna dire, che si registrano in particolare il giovedì, giorno del mercato settimanale. In assenza di indiscutibili punti di riferimento ufficiali a terra, infatti, non risulta affatto facile stabilire i confini dei posteggi e degli spazi, rendendo discussioni e perdite di tempo all'ordine del giorno. Nel caso del mercato si verifica talvolta una sorta di effetto domino. Basta che un ambulante giunto all'alba in corso del popolo, magari in buona fede, collochi il proprio

banco 1 o 2 metri oltre il limite per costringere tutti gli altri ad adeguarsi a catena. Un'indeterminatezza che inevitabilmente favorisce abusivi ed eccedenze rispetto alle superfici autorizzate. Gli effetti negativi di questa sorta di anarchia degli spazi sono ben noti. Nel documento d'acquisto delle borchie si legge infatti come da tempo le autorità registrino un conflitto costante tra il diritto dei gestori ad operare agevolmente e quello dei residenti a fruire della città. Premesso che l'espansione incontrollata di tavoli e dehors lungo il corso principale, le calli e la fondamenta ostacola la sicurezza e la libera circolazione dei pedoni, il documento riporta che il bisogno di ordine si fa sentire soprattutto sulle rive, dove negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom di nuovi locali. L'iter per il posizionamento dunque delle placche, queste placche metalliche, queste borchie, è già stato avviato. Ecco, così si delineano ben chiaramente le aree del centro storico ed evitare l'invasione degli spazi. Ognuno deve restare nel suo, ecco, su quello che stabilisce la legge, così si eviteranno anche le baruffe che si fanno molto spesso tra gestori. Moto e bici, un centinaio di nuovi parcheggi. Attenzione, è che oggi sappiamo è la città delle biciclette muscolari ma soprattutto elettriche e degli scooter. La domenica diventa anche la città delle moto di grossa cilindrata, sono veramente in tanti a raggiungere la località in sella alle motociclette. La carenza di posti è tangibile, si è data la precedenza ai parcheggi per le macchine tenendo in minor considerazione la necessità invece degli altri mezzi, nonostante la loro presenza massiccia. Ecco, bisogna tenerlo bene in considerazione. Ebbene, si sta correndo un po' ai ripari. A quanto annunciato l'assessore Matteo Penzo, si stanno realizzando nuovi stalli per le due ruote sia a Chioggia che a Sottomarina. Bene, finalmente. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore, soprattutto domani, ci saranno degli annuvolamenti più frequenti e consistenti sulle zone montane, alternati comunque a qualche schiarita. Per quanto riguarda le temperature, si va verso una diminuzione nelle prossime ore sulle zone centro-settentrionali ed occidentali, invece senza variazioni altrove. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: fuoco potenziale. È tempo di Unforgettable, appuntamento delle 9.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Zucchero con le mani, grande successo di Zucchero, numero uno qui da noi nel 1987, sì, nel lontano 1987, un pezzo ancora molto molto molto molto carino che abbiamo riascoltato, spero volentieri, per me sì, devo dire la verità, nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarin. Naturalmente vi voglio ricordare i nuovi orologi Daniel Wellington. Questa tendenza continua, con l'orologio vintage, con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Tra l'altro c'è una promozione molto interessante: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione. Allora, Stefano, Anna e Karin vi aspettano presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
4: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
4: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
4: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
5: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
4: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Ristorante pizzeria Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
8: Ristorante pizzeria Al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
7: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
8: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
7: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
11: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con Fred De Palma e Anitta, La testa gira. Buongiorno, buongiorno, buon martedì, martedì 9 giugno. Come va? Tutto bene? Spero proprio di sì. Buongiorno anche a voi che magari vi siete messi all'ascolto da poco. Questa è Radio BCS. Tra poco si continuerà con Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni. E vi farò ascoltare anche una delle novità di questi giorni. Prima però si continua con la musica del momento, musica già proposta altre volte qui a Radio BCS, in programmazione diciamo a Radio BCS, la canzone di Teddy Swift, Mr. Knock It All. E poi dopo le novità.

0: eccoci qua, adesso posso parlare al plurale.
1: Perché
0: c'è anche lui, c'è il partner.
1: Ecco, di con questa pioggia e con questo vento, chi è che bussa a sto convento?
0: Chi è che bussa?
1: Sono Gianni, buongiorno.
0: Buongiorno, sì, tanto sei proprio un prete, sei vestito di nero anche stamattina.
1: Questo, sai che abbiamo spiegato ieri che i giovani scelgono il nero.
0: Sì,
1: caramuccia.
0: Nero, ecco. Ma voglio rimanere anonimi.
1: Anonimi, esattamente, quindi anch'io ho fatto
0: I giovani. Ecco,
1: quindi,
0: l'ha sottolineato, i giovani.
1: Noi giovani scegliamo il nero, capisci?
0: Ecco. Scusate un attimo.
1: Sì, no, prego, prego, fai pure tutto quello che devi fare. Io intanto saluto, buongiorno a tutti voi, cari amici. Buon martedì, oggi è il 9 di giugno. Sono le 9:22 del mattino, abbiamo dato i numeri, quelli fondamentali, perché so
0: giusto,
1: che non ve li dà, se non ci penso io a questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma sì, anche io ogni tanto ricordo che giorno è, perché
1: so che tu dai i numeri, ma io li do meglio.
0: Sì, solitamente.
1: Io li do meglio.
0: Anche
1: numeri.
0: Fuori di qui, voglio dire.
1: È notorio. Allora, buona giornata a tutti voi.
0: Buona giornata anche a te.
1: Tra le cose che ci piacciono fare nel corso della mattinata, abbiamo anche la possibilità di ascoltare la musica nuova.
0: Esatto.
1: È tornata Mick.
0: Bene, mi piace.
1: Abbiamo molto apprezzato il primo singolo, vero?
0: Almeno quello, dopo io
1: quello conoscevamo.
0: Cioè, conosco
1: noi.
0: Solo quello. Quello,
1: io pure, ecco. Adesso ne ha fatto uno nuovo e anche questa è molto carina, quindi abbiamo detto ma perché no? Perché non metterla nella nostra vetrina quotidiana?
0: E infatti l'abbiamo messa.
1: Infatti l'abbiamo messa, si chiama Beautiful Freaks.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Beautiful Freaks, la canzone dei di Mick.
1: Stavo
0: per dire dei, mi sono corretta. Di
1: brava Nuccia, brava che hai capito. La canzone nuova, e quindi musica che come sempre di questa settimana entra a far parte dei nostri appuntamenti. Vi ricordo che questo passaggio, in particolare in collaborazione con Planet Bike, e allora biciclette nuove, bellissime, oggetti di culto, perché tutti quanti vogliono una Planet Bike.
0: Assolutamente sì, perché insomma sono anche bici assolutamente moderne e poi sempre più potenti, possono avere un'autonomia fino a 100 km, quindi veramente è una cosa straordinaria. E poi ci sono queste nuove bici a cinghia per evitare che caschi la catena, che sono cose veramente eccezionali. Vi invitiamo ad andare a vedere queste bici e a provarle presso Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Pizzeria da Leo.
17: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
16: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
17: Prenota 041 55 40 550.
16: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
17: Pizzeria da Leo,
16: la migliore.
17: Ma che te lo dico a fa?
16: Ma che te lo dico a fa?
18: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
19: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
18: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
19: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
18: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
19: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
18: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
19: E le golose coppe gelato.
18: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
19: Telefono 041 55 40 660.
18: Hush Caffè.
19: Hush Caffè, pronto per qualsiasi. qualcosa di nuovo?
20: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Loro si chiamano Temper City nella giornata di Radio BCS, nel nostro appuntamento del mattino che si chiama Riservato per Due. Buongiorno, cari amici, bentrovati. Bella musica, come sempre, raccontiamo storie. Nuccia racconta un sacco di storie incredibili.
1: Ma sì.
0: Ogni giorno.
1: Io.
0: È meraviglioso.
1: Ma che stai dicendo?
0: Quante cose ci racconta?
1: Ma sì, beh, quando magari ci sono dei presupposti per raccontare anche qualcosa di sé, lo facciamo.
0: Bene.
1: L'hai fatto tu raccontando aneddoti della tua vita.
0: Della mia vita.
1: L'ho fatto io più di qualche volta,
0: ecco,
1: raccontando le mie esperienze.
0: Tiziano Ferro invece ieri ha raccontato la sua vita musicale incantando,
1: ecco,
0: San,
1: bravo,
0: Siro. Quanta gente c'era ieri a San Siro a vedere Tizianone. La musica diventa, bisogna diventare lacrime e sorrisi, oh, ha detto.
1: Ma è vero, la musica deve far divertire.
0: Emozionare, certo.
1: Ma emozionare anche non soltanto far ridere, ma molto spesso la musica ci fa piangere dalla emozione che ci provoca.
0: Diciamo che ogni tanto c'è qualcuno, sì, che può anche piangere per la musica,
1: ma
0: magari,
1: certo,
0: se sono canzoni che ne so che ti ricordano qualcosa. Adesso non vorrei entrare in
1: ma
0: particolari.
1: Anche una sonorità particolare, anche senza,
0: dici,
1: bisogno di parole. Ci sono delle musiche, anche la musica classica, c'è della musica classica
0: che ti commuove.
1: Ogni tanto sì, quando mi capita di sentirla,
0: sì,
1: mi commuovo, mi prende qua un nodo alla gola proprio.
0: Ma pensa un po'.
1: Sì.
0: Ieri tra l'altro c'erano anche un paio di amici che sono andati a salutare Tiziano Ferro, c'era Lazza sul palco che ha fatto con Tiziano Perdono, sai che hanno rifatto Perdono insieme. Quella lì. E poi c'era anche Un dito nella piaga.
1: Ecco,
0: che è tornata anche lei protagonista, uscita con un singolo nuovo ed era sul palco ieri con Tiziano Ferro.
1: Bene.
0: Sono contento di vedere Tiziano in Italia, bello carico, ogni tanto leggo qualche cattiveria su di lui. Sai,
1: ecco, sì, lo stavo dicendo già, perché
0: sai che il body shaming non lo fanno solamente sulle donne,
1: no, anche gli uomini. Ha messo su qualche chilo e lo stanno perseguitando,
0: è vero.
1: Ma poverino.
0: Ma
1: vabbè,
0: sai che io tante volte mi domando perché, cioè uno adesso sinceramente fa il cantante, ma te che te frega se c'ha 2 chili in più, cioè lui deve cantare delle canzoni.
1: Ma poi
0: non è mica un modello, è un cantante.
1: A volte anche mettere su qualche chilo o perderli e diventare,
0: certo,
1: troppo magri, magari sotto c'è, dietro può esserci,
0: c'è
1: un
0: molto
1: problema,
0: altro, chiaro.
1: Ma che ne sapete voi?
0: Bravissimo.
1: State lì a criticare.
0: Ma nei giorni scorsi c'era anche Emma Marrone che ha dovuto mostrare le addominali, cioè, ma sai che c'è gente veramente,
1: sì,
0: che...
1: ne abbiamo parlato perché l'hanno accusata di prendere quella medicina per il diabete, ti ricordi?
0: Ah, ok, ecco. Sì, quella che fa dimagrire,
1: che fa dimagrire,
0: ecco, allora, ecco, ha mostrato gli addominali scolpiti per far vedere che fa esercizio
1: che
0: fisico,
1: che fa palestra, che lei, ma... si dà da fare, fa fatica.
0: Ma non c'avete una vita pure voi?
1: No,
0: questi haters,
1: no, questi
0: haters.
1: È per questo che ho lasciato i social, sai?
0: Dai, dici,
1: questa gente qua non ha niente da fare.
0: Ma tanto non venivano a commentare Nuccia, cioè non anche vengono a commentare sotto da te.
1: Ma mi dava fastidio.
0: Non facevano
1: come...
0: body shaming con te.
1: Mi davano fastidio
0: a leggere quelli degli altri.
1: Ah,
0: ok. Senti, abbiamo 2 canzoni, cioè il meglio degli anni 80, ce l'ascoltiamo in Simply the Best.

0: Una canzone degli Aerosmith, amici, si chiama Ragdoll, è stato un successo bellissimo nel 1987. Che meraviglia, cari amici, che meraviglia.
1: Bene, bene, bene. Era Simply the Best, giusto?
0: È vero, cara Nuccia, bei ricordi, bella musica.
1: Bella musica degli
0: anni
1: passato.
0: 80, quelli belli.
1: Sì, che io ho vissuto intensamente.
0: Bene, noi invece no, noi ci siamo avuto l'esenzione. Io per 10 anni non c'ero, ma non partecipavo.
1: Beh, nel senso che li ho vissuti,
0: dai,
1: veramente
0: non
1: da
0: cosa
1: adulta.
0: Stai dicendo.
1: Ci sono anche i ragazzi da casa da scuola che ancora non erano nati.
0: Ah, in quel senso, dici.
1: Scusami,
0: ah, okay.
1: Non c'ero con te, ovvio che tu c'eri.
0: Quindi tu ti riferivi alle nuove generazioni che non c'erano, insomma.
1: A chi non ha vissuto proprio pienamente da ragazzo, poi da giovane, gli anni 80.
0: Evviva, evviva gli anni 80, che belli.
1: Evviva.
0: Cara Nuccia, abbiamo sentito queste belle canzoni, abbiamo dedicato un momento speciale proprio ai ricordi e l'abbiamo fatto in collaborazione con
1: Super Coffee Shop, che adesso io dedico adesso un momento al caffè di Super Coffee Shop. Mi vado a fare un bel caffè e voi potete fare altrettanto. Se acquistate le macchine del caffè che trovate da Super Coffee Shop, ce ne sono sempre in offerta, per esempio le Mocha d'Or. Passate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
14: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: La nazionale di calcio italiana sta cercando il nuovo allenatore, perché sembra facile, caro Nuccio, ma dopo i passi falsi, dopo i problemi che abbiamo avuto, ci si sta chiedendo ma qual è l'allenatore giusto.
1: Ma non ce n'è uno con la
0: squadra. Sì, ma questo attualmente è
1: provvisorio?
0: È provvisorio, hai capito? Un incarico a tempo. E quindi c'è da attendere un attimo. Per adesso il più accreditato sembra sia Mancini, cioè molti vorrebbero il ritorno del Mancio sulla panchina azzurra, sembra che la firma sia vicina. È quello che ci ha fatto vincere i campionati europei qualche anno fa, un piccolo miracolo, perché poi per 3 edizioni non sono andati ai mondiali, abbiamo vinto i campionati europei, quindi qualcosa
1: di
0: strano.
1: Ci ha portato sfiga quella vittoria.
0: Probabilmente sì, probabilmente.
1: È meglio non vincerli a questo punto.
0: Sta di fatto che Mancini è sicuramente un bravissimo allenatore. Adesso stava allenando, pensa, in Qatar. Pensa che fine ha fatto
1: in
0: Mancini.
1: Qatar.
0: In Qatar. Infatti quando l'hanno chiamato ha detto subito di sì, perché ha detto aspetta
1: non
0: che torno.
1: Non ne poteva più.
0: Cosa vuoi che ne sappiano di calcio in Qatar, voglio dire. Vabbè che ormai tutto il mondo gioca a calcio,
1: ma
0: ci mancherebbe.
1: Sì, dai.
0: Però insomma, diciamo che una formazione di club catariota non è proprio il massimo dell'ambizione per un allenatore che ha allenato delle formazioni anche importanti.
1: Com'è che è finito in Qatar?
0: È finito in Qatar,
1: ma
0: perché
1: era in punizione,
0: ha lasciato
1: qualcosa.
0: Praticamente l'Italia per andare ad allenare in Arabia Saudita per i soldi. Poi è stato esonerato in Arabia Saudita e gli hanno offerto un'altra svalangata di soldi per andare in Qatar. È lui che non è attaccato al denaro, è andato ad allenare in Qatar, però capisci che dopo un po' la soddisfazione e le motivazioni cominciano a mancare. E allora adesso che gli hanno offerto l'incarico della nazionale, ha detto subito sì. Ha detto se devo venire di corsa vengo subito, perché effettivamente ci terrebbe.
1: Io lo lascerei in punizione lì,
0: in Qatar.
1: Perché lui è troppo attaccato ai soldi, ha mollato tutto, è andato in Qatar
0: Non è stato simpatico il fatto che abbia mollato la nazionale, questo dobbiamo
1: dire.
0: Io non lo
1: riprenderei, sarà che io me le lego al dito.
0: Tu sei vendicativa.
1: Sarei vendicativa, sì, devo dire la verità.
0: Va bene, però sai, in questo momento non è che abbiamo tutta sta scelta, perché poi l'altra cosa potrebbe essere il ritorno di Conte, ma anche lì insomma qualche dubbio. Una caratteristica positiva di Mancini è che è molto bravo a valorizzare i giovani, e questo, ti dico la verità, mi piace molto, nel senso che anche nella sua precedente gestione in nazionale lui aveva occhio proprio per lanciare le nuove leve, e credo che la nazionale abbia bisogno proprio di questo tipo di allenatore, no? Quindi secondo me è una buona scelta. Poi parleranno i risultati, perché poi alla fine, cara Nuccia, conta il campo, non bastano le chiacchiere.
1: Ma quello che sta allenando,
0: ma poveretto,
1: sta avendo risultati, vincono.
0: Sì, ho capito,
1: ragazzi.
0: Ha vinto con Lussemburgo e la Grecia, Nuccia, non
1: ma
0: fa
1: testa.
0: Ma
1: dovesse continuare a vincere.
0: Ma adesso ha fatto 2 partite, era a tempo, era un allenatore a tempo per 2 partite.
1: Ecco, vabbè.
0: Quindi
1: mi dispiace che poi lo buttano via.
0: Ma no, non è che lo buttano via, avrà altri incarichi all'interno. Non è che adesso Baldini, poveretto, cioè non è che
1: lo buttano
0: che
1: via.
0: Ma non lo buttano nella differenziata, no.
1: Ma
0: ha degli altri incarichi.
1: Si disfano degli allenatori in 4-5 minuti. Ma è vero sì o no?
0: E come no? Guarda, poveretto Gattuso, ha fatto 3 partite e l'hanno mandato via perché non è andato ai mondiali. Lui ci ha messo tutto l'impegno del mondo, è stato un po' sfortunato.
1: Vabbè.
0: Va bene, comunque abbiamo il nuovo allenatore, non è ancora ufficiale, ma oramai è molto molto probabile che sia proprio il Mancio, cari amici.
1: D'accordo.

0: buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: la sua carriera artistica musicale è durata quanto un gatto in tangenziale, cioè praticamente un disco nell'EP, poi è totalmente sparita. Stavo anche un po' cercando informazioni e ho scoperto che ha fatto la giudice soprattutto in diversi talent, non solo in Inghilterra ma anche all'estero, quindi diciamo che ha sbarcato il lunario andando a giudicare gli altri.
1: Non ha più fatto dischi, niente.
0: Allora, le notizie è che in questi giorni sta lavorando al nuovo disco, non lo so, questo è quello che ci raccontano, vedremo se uscirà qualcosa di nuovo. Noi abbiamo ascoltato invece la bellissima Blade in Love, che è la sua canzone
1: che l'ha resa famosa,
0: certo.
1: Anche qui da noi in Italia, infatti mi ricordo era molto programmata.
0: Sì, successo bellissimo. Grazie a Leona Lisse, cari amici, era l'appuntamento con Unforgettable.
1: E salutiamo gli amici di Falegna Maria Padoan, stile e design, ricordandovi sempre i tanti incentivi disponibili. Quindi, se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, vi consigliamo di andare prima a visitare lo showroom di Falegna Maria Padoan, stile e design. Si trova in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Bene, cari amici, torniamo tra poco e parleremo delle città più care, caranuccia, in Europa e nel mondo. Sono sicuro che sei curiosa di sapere dove costa di più la vita. Sì, bene, amici, vedo che c'è sempre grande interesse sugli argomenti. Da 6 minuti sono le 10 del mattino.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Una storia lunga 100 anni. passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
16: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, cara Nuccia, la vita più cara, dov'è?
1: Allora, dimmi dove non devo andare in vacanza quest'anno.
0: Evitate la Svizzera, amici, come la peste, perché è un posto bellissimo, perché la Svizzera in verità è stupenda.
1: Sì, certo.
0: Ma il problema è che la vita costa carissima, ma non per loro, perché in verità loro hanno degli stipendi molto elevati.
1: Giusto, perché poi naturalmente è tutto proporzionale. Anche ai loro stipendi, evidentemente.
0: Ecco, ma per gli stipendi italiani il costo della vita in Svizzera è impossibile. Allora, intanto parliamo degli stipendi, cioè quanto guadagna uno svizzero mediamente? Siamo attorno ai 7.300 euro al mese.
1: Ma dai!
0: Sì, ma aspetta che ti spiego cosa costa la vita lì, perché poi effettivamente la vita è molto molto costosa, però rispetto a quello che è il costo della vita loro stanno meglio di noi, cioè noi in verità abbiamo stipendi più bassi, sì, costi più bassi, ma non si vive un granché bene.
1: Allora con loro c'è più proporzione fra
0: Bravissima.
1: Quello che guadagnano e quello che spendono.
0: Bravissima. E quindi se uno svizzero viene in Italia poi viene a fare il signore, perché con 7.000
1: certo.
0: euro al mese tu capisci che uno
1: fa il nababbo, quindi
0: fa il nababbo, cioè, quindi se uno magari abita proprio al confine va a lavorare in Svizzera, torna in Italia,
1: infatti sono tanti quelli che al confine con l'Italia che vanno a lavorare,
0: che fanno
1: in
0: i furbi e poi vivono in Italia perché naturalmente costa molto meno la vita,
1: certo.
0: No, quindi diciamo che in questo modo veramente ti senti un signore. 7.000 euro al mese non sono pochi,
1: ma no, io vivrei benissimo con 7.000 euro
0: uno
1: al mese.
0: Uno stipendio, pensa, poi se lavorano marito e moglie sono 14.000, insomma non è propriamente male. Questo è lo stipendio medio, poi ci sono gli stipendi quelli super.
1: Ma ci sono radio
0: in
1: libere.
0: Svizzera? Non lo so.
1: Andiamo,
0: guarda,
1: a lavorare lì.
0: Informiamoci, cara Nuccia, perché secondo
1: ci
0: me.
1: Andiamo solo a lavorare lì.
0: Ma è dura, beh, cioè è un po' distante. È un po' distante.
1: Facciamo il fine settimana, dai, a casa.
0: Facciamo il weekend. Andiamo lì con un panino, ci portiamo il panino, perché facciamo mica mangiare in Svizzera. Tra le città più care c'è in assoluto Zurigo, cara Nuccia, che è una delle più costose, e poi c'è Ginevra. Infatti, io sono stata a Ginevra e l'ho già raccontato. Insomma, è da evitare assolutamente il ristorante e tutto,
1: sì,
0: quanto
1: certo.
0: È terribile.
1: Stavi per dire la proporzione fra i prezzi e quello che devono,
0: esatto,
1: che guadagnano.
0: Noi italiani non stiamo messi molto bene, perché effettivamente il nostro indice è uno di quelli peggiori per quanto riguarda i paesi, quelli dell'Europa. Per quanto riguarda il massimo del rendimento, quindi tra potere d'acquisto e gli stipendi, diciamo che in testa, nei primi posti, c'è la Germania, poi ci sono i Paesi Bassi, la Danimarca e la Svizzera, e sono questi quelli dove si vive meglio, perché la proporzione stipendio e spesa è il più interessante. In Italia purtroppo, e lo sappiamo, che gli stipendi non bastano a fare una vita decorosa, parliamo sempre di stipendi medi. Le città più costose in Italia ci sono naturalmente le città più grandi, quindi Milano è una città dove effettivamente i costi sono un po' più alti. Il costo mensile stimato per una famiglia di 4 persone è attorno ai 3.700 euro, affitto escluso. Ok,
1: figuriamo, ma che lavoro dobbiamo fare per prendere
0: per famiglia, quindi magari mettici che saranno due stipendi, quindi una famiglia
1: anche
0: deve...
1: con due stipendi non arrivi a quella cifra,
0: se hai casa tua ce la puoi fare,
1: se devi pagare uno stipendio. Io so, se devi pagare un affitto, dai, o un mutuo, per esempio.
0: Ecco, lì diventa un po' più complesso. Quindi siamo attorno con un mutuo, metti da 700-800 euro, siamo attorno ai 4.500-4.600. Effettivamente non sono proprio stipendi facili da raggiungere neppure per due persone.
1: Certo.
0: A meno che non sei naturalmente un profilo di alto rilievo, ma non sono molti, naturalmente, quelli
1: manager,
0: che guadagnano questi
1: manager,
0: soldi.
1: I manager.
0: Ecco, qualche top manager.
1: Sì, un quadro, insomma, che guadagna non certo come un operaio.
0: Ecco, a Roma è poco meno, circa 3.000 euro al mese, sempre escluso affitto, per poter vivere
1: decentemente.
0: Per poter vivere.
1: Non nel lusso. Capiamoci.
0: Poter vivacchiare, amici, in queste grandi città. 10:19 del mattino, buongiorno, la bella musica di BCS vi faccio ascoltare James Morrison, Demon.

0: James Morrison, amici, con Demons. Abbiamo accennato a dove costa tutto molto, ma ci sono dei paesi, magari vi state facendo questa domanda, dove con lo stipendio di noi italiani possiamo andare a fare tra virgolette i signori, o comunque sì, a vivere quantomeno discretamente.
1: Sì, sì, sì, perché c'è anche l'altra faccia,
0: c'è
1: della,
0: l'altra
1: medaglia,
0: faccia della medaglia,
1: perché
0: no?
1: Ci sono dei paesi dove la vita è molto meno cara che da,
0: ecco,
1: noi, quindi col nostro stipendio, la nostra pensione,
0: si riesce a fare,
1: vivremmo meglio,
0: un pochettino,
1: cioè,
0: meglio. E sono paesi noti perché molti, ad esempio, quando arrivano alla pensione ci vanno a vivere. È notorio il Portogallo, ti ricordi?
1: Ci volevo andarci
0: periodo...
1: anch'io.
0: Ecco, c'è stata anche Nuccia che voleva andarci. Con 700.000 euro al mese tu vivi benissimo.
1: 700.000 euro vivremo
0: 700
1: bene.
0: 700.000 euro al mese.
1: Ho capito, 700.000, no, vivremo bene dappertutto, voglio dire, con quella cifra.
0: Portogallo, poi altre nazioni dove si vive molto bene. Romania, dove ad esempio un appartamento costa circa sui 300-400 euro al mese d'affitto, per farvi capire. Qui da noi saremo almeno il doppio per riuscire ad arrivare ad un appartamento.
1: Facci tu in Romania.
0: Ecco, conosciuta anche bene la Bulgaria per avere dei regimi di spesa tra i più bassi d'Europa. Ad esempio la capitale Sofia offre affitti e servizi davvero a metà rispetto all'Italia. Quindi, ad esempio, la Bulgaria secondo me non è male.
1: Ma facci tu, il Portogallo ci aveva fatto un pensierino perché è sul mare.
0: Vabbè,
1: sai,
0: anche l'Albania, ad esempio. Costo della vita stimato quasi metà di quello italiano, con un clima mediterraneo ed è molto diffusa la lingua italiana.
1: Ma sì, là si, si potrebbe fare un pensierino perché...
0: Sì.
1: È molto simile l'attitudine, la stessa, insomma,
0: certo,
1: e quindi il clima,
0: sapete,
1: e tutto il resto.
0: Vediamo anche la TV italiana,
1: ma
0: tanto
1: certo,
0: è dall'altra parte dell'Adriatico.
1: Dell'Adriatico, quindi.
0: C'è anche meno distanza tra andare da un capo all'altro dell'Italia, fai prima andare in Albania.
1: Se hai dei figli in Italia, fai presto venirli a trovare, per
0: certo,
1: esempio, quando vai in pensione.
0: Come no? Ecco, pensateci, cari amici, l'Albania potrebbe essere davvero il posto giusto.
1: Sì.
0: Il vostro paradiso dorato per la pensione, perché poi alla fine uno deve,
1: sì,
0: pure farsi i conti.
1: No, guarda, tu sorridi, ma
0: no, c'è poco da
1: io
0: ridere.
1: Io e mio marito, quando eravamo più giovani, e dicevamo, quando i figli saranno grandi e se ne
0: andiamo
1: saranno andati, andiamo in Portogallo.
0: Ah, in Portogallo, eravate fissati.
1: Volevamo andare in Portogallo.
0: Ok.
1: Ecco, così ci siamo un po' informati
0: ma penso
1: sul
0: un po'
1: costo della vita di allora, sto parlando di più di 20 anni fa.
0: Ok.
1: Però poi dopo i figli non se ne sono mai andati praticamente.
0: E lì ti hanno bloccato i sogni, pensa un po'.
1: Ecco, quindi vedete,
0: ecco,
1: che la vita è proprio quello che succede mentre tu stai facendo altri progetti.
0: Altri sogni. Beh, rimane sempre lì in un cantuccio, magari un giorno.
1: Ma cosa vuoi? Ormai siamo anche vecchi.
0: Ecco, diventa faticoso anche
1: diventa
0: il trasferimento.
1: Diventa anche faticoso, certo.
0: Ma sì che si sta bene in Italia, dai, con qualche sacrificio, ma almeno.
1: No, qualche, parecchi.
0: Potanti. C'è con le Lister, amici.
2: Con le Listen.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
7: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro.
10: Istituto Cestari Righi.
11: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
12: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
13: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
12: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
11: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
13: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
12: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
13: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
11: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
12: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
13: Istituto Cestari Righi.
11: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
14: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
15: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
14: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
15: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
14: le spiagge dove ci si abbronza di più,
15: per sentirti coccolato,
14: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
15: Per la tua vacanza al mare,
14: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
15: Scegli il meglio per te.
14: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
15: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
14: Cos'altro?
16: Carlo, voglio la cucina nuova.
17: Se ci pensiamo.
16: Carlo, voglio il salotto nuovo.
17: Sì, ci pensiamo.
16: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
17: Subito!
18: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
19: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
16: Carlo, andiamo!
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
16: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
16: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
16: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
16: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Ristorante Locanda Sette Mari.
20: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
6: rivisitate in chiave moderna.
20: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
21: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: finisce con queste note di sax la canzone Il Blanco insieme ad Elisa. Buon martedì, Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno anche
0: buongiorno.
1: A te.
0: Se ci sei, batti un colpo.
1: Ci sono. Presente sempre, anche con la mente.
0: Con il corpo e con la mente. Allora, se volete scegliere un'altra meta interessante, molto economica, cara Nuccia, e non rimanere in Europa, vi consiglio anche il Vietnam, così finiamo questa parentesi dedicata ai luoghi dove vivere bene.
1: Ah, da andarci a vivere.
0: Sì, da andarci no? a vivere. Ah, il Vietnam. Costa poco il Vietnam.
1: Ho capito, però è lontanino.
0: Posto, non è che un posto così affascinante, lo dici?
1: No, per questo no, perché io ho visto anche dei documentari. Okay. C'è tanto verde, bella vegetazione.
0: Sì, no, il verde non manca.
1: Da qui andare fino in Vietnam. Vedi, è duretta,
0: tu.
1: Insomma.
0: Vedi tu. Allora, senti, invece volevo parlare d'altro, perché abbiamo già fatto una bella parentesi, certo, dedicata agli stipendi e dove vivere bene. Diciamo che sono tempi difficili in questo momento per gli artisti di strada in Italia.
1: È vero, leggevo anch'io.
0: Quegli artisti che naturalmente si possono vedere soprattutto nelle grandi città, dove magari disegnano, fanno delle piccole performance.
1: Suonano, ti fanno i ritratti.
0: Suonano, sì, è vero. E sono, diciamo, oramai una parte anche caratteristica, se vogliamo.
1: Certo.
0: Della nostra offerta turistica. Perché se ne parla? Perché ad esempio a Roma c'è una sorta di stretta su quelli che sono le persone che esercitano questa attività. Intanto ci sono posti limitati, quindi hanno tagliato, adesso contingentati, non è che uno può mettersi così, si alza al mattino.
1: Sì, andare dove gli pare, per dire.
0: Ecco, quindi ci saranno i posti delimitati, daranno la loro piazzola, come succede oramai tutto in Italia, deve essere tutto regolamentato. Ma addirittura, pensa un po', faranno dei test d'ammissione, cioè devi dimostrare di essere bravo. Se sei un artista di strada non all'altezza, non ti danno il posto, che anche questo, voglio dire, è una roba che suona un po' particolare, no?
1: Ah, ti fai l'esame.
0: Ti fanno l'esame
1: che
0: d'ammissione.
1: Non è che puoi prendere un tamburo e andare lì a suonare,
0: ecco,
1: il tamburo.
0: Dici, io sono
1: tanto
0: bravo.
1: A me
0: non piaci, quindi tu non puoi farlo. Ma come? No, tra l'altro stavo pensando, perché ad esempio c'è a Padova, adesso tanto lo dico perché siamo lontani, non mi sente, c'è un artista di strada che può venire a fare la cantante, ma non sa cantare.
1: Sarà per guadagnare qualcosa.
0: Ma probabilmente sì. Allora io ogni volta che passo, insomma, ascolto e dico, mamma mia, ce ne vuole. Allora immaginavo che se a questa fanno il test d'ammissione, questa è rovinata, perché proprio...
1: Cioè,
0: decisamente non ci sarà.
1: Però vedrai che qualcosa le danno anche per pietà.
0: Basta.
1: Poverina.
0: Ma infatti, adesso non so che è brutto dirlo, amici, però se tante volte passi, effettivamente gli dai qualcosa, giusto perché immagini che se lì a cantare e non è all'altezza,
1: dire,
0: lo farà perché non ha.
1: Non hai alternative.
0: Non ha alternative. Ogni volta che passo la sento subito in lontananza, perché non è proprio una voce da usignolo, insomma, mettiamola così. Sono altri che sono molto bravi, perché sono degli artisti di strada che sono...
1: Allora, per strada ci
0: sono,
1: trovano...
0: Sono degli artisti che sono pazzeschi, pazzeschi.
1: Io, per esempio, dal 79 che ho in camera mia un ritratto bello grande che mi sono...
0: Ah, dove avessi chiamato un artista di strada?
1: Sì, fisso, sempre lì.
0: Che suona in camera di
1: noce. No, a Firenze, l'ho fatto
0: che bello.
1: A Firenze, un ritratto.
0: Un fatto. Ritratto, bellissimo.
1: Del 79, ero
0: certo.
1: Giovane. Se viene a casa mia, io ce l'ho sopra il letto.
0: Ed è rimasto lì, ed è rimasto lì.
1: Dal 79.
0: Bello, bello.
1: No,
0: bello.
1: Perché sono belli, sono bravi, ci sono dei
0: come
1: bravi
0: no?
1: artisti, altro che...
0: No, ma assolutamente, assolutamente, sono bravi artisti. Io ti parlo anche di cantanti, io tante volte passo per strada, sento dei cantanti che cantano, mi fermo lì.
1: Ma anche musicisti,
0: è uno spettacolo,
1: che suonano i vari strumenti.
0: Sì.
1: Oh, a Milano sta succedendo la stessa cosa.
0: Anche a Milano?
1: Anche a Milano.
0: Ah, quindi non è solo Roma?
1: No, la stessa
0: sono
1: cosa.
0: Sono tempi difficili.
1: Entra la burocrazia.
0: Allora,
1: devono avere il posto, devono quindi anche prenotare tutto,
0: certo,
1: quanto. Un po' come il nostro mercato.
0: Sì.
1: Che anche io leggevo proprio stamattina la notizia. Metteranno anche le borchie per delimitare bene tutti gli spazi che ci sta.
0: Che ci sta.
1: Che ci sta, perché è un po'. Vanno un po', fanno quello che vogliono.
0: Esattamente,
1: certe volte.
0: Esattamente,
1: ecco,
0: no, spesso.
1: E questo succederà anche per gli artisti da strada, e dovranno naturalmente pagare le tasse e tutto quello.
0: Ah, anche le tasse, poveretti.
1: Guadagnano,
0: Sì,
1: per esempio,
0: vabbè.
1: No, a parte quelli che suonano, ma quelli che fanno i ritratti, eccetera, tu li paghi quei telefoni?
0: Ma tutti pagano, Nuccio, tutti pagano, mi ricevono dei soldi. Senti, è tempo di Simply the Best, due canzoni in arrivo.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Alegna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi

0: tua casa.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
2: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
3: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
4: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
9: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.

0: moderno.
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
3: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
4: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Cari amici, era la canzone di Mick con Fabulous. Allora, stavo leggendo proprio su come funziona il mondo degli artisti di strada. Pensa che in Italia non c'è un inquadramento a livello nazionale, non c'è un modo in cui sono inquadrati.
0: Ah no?
1: No, ci sono dei regolamenti comunali per le esibizioni, e per quanto riguarda invece l'aspetto tributario, ci sono artisti di strada

0: che naturalmente fanno dei fatturati importanti, devono naturalmente pagare le tasse.
1: Certo.
0: Se sono sotto i 5.000 euro non pagano niente, insomma dipende poi da quanto riescono a portare a casa, e l'attività, diciamo, generalmente è libera, la classica attività a cappello, no? Quindi la gente che ti fa un regalo, ti dà
1: un'offerta,
0: l'euro, due euro, quello che vuoi, insomma. E per quanto riguarda invece i posti, possono essere su prenotazione, perché oramai ce ne sono talmente tanti che le città hanno deciso appunto di fare questo tipo di scelta, quindi spesso e volentieri bisogna proprio prenotare il posto per poterci soggiornare.
1: Sì, non andare lì, mettersi alla rinfusa dove si vuole.
0: Ecco, perché poi naturalmente non è che possono mettersi uno vicino all'altro, poi diventa una giungla, insomma, eccetera, eccetera. Quindi per inquadrare un po' la disposizione viene fatto questo tipo di regolamento.
1: A quanto pare sta creando dei problemi, soprattutto a Milano, leggevo, che non c'è più nessuno per strada. Forse hanno qualche...
0: Hanno esagerato un pochetto.
1: Forse hanno esagerato un pochino con le regole.
0: Quando sono troppo stringenti diventa complesso.
1: Sì, diventa magari un po' complicato. E ultimamente hanno intervistato anche delle persone, che anche turisti, non c'è più nessuno per la strada, e quindi adesso dovranno trovare anche una soluzione a questo, magari rendere le cose più facili, più accessibili anche a chi deve chiederli questi permessi, fare queste prenotazioni, hai capito? Vedremo come andrà.
0: Certo, magari c'è un eccesso di burocrazia come sempre. Diventa troppo, però ecco, diciamo che una sorta di regolamentazione proprio sulla
1: è anche giusto, sulla presenza. No, è anche giusto
0: che ci sia. Bene, mettiamo

0: La canzone, amici di Madam, l'ultima per oggi. Salutiamo Nuccia, ci ritroviamo domani.
1: Domani, buona giornata, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

symbol con questo suo corpo, come dire, molto sinuoso e spesso poco coperto, ma soprattutto con i capelli biondi che la resero celebre in tutto il mondo, e la sua vocina meravigliosa. Heart of the Glass è stata una delle hit più belle dei Blondie, insieme a tante altre. Poi è arrivata Atomic, poi è arrivata Rapture, tutte canzoni che sono diventate leggenda. Era l'appuntamento con Unforgettable insieme a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo che se avete voglia di acquistare un orologio bellissimo da Ballarin, trovate alla linea Daniel Wellington, che sono ispirati al mondo vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, e se lo volete avrete in omaggio anche un paio di occhiali della stessa linea. Scoprite tutto da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Chicken.

0: Cicchetto.
1: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
10: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Tiene duro questa canzone di Ray, amici, da una vita ormai, saranno sei mesi che stiamo ascoltando questo pezzo. È una delle canzoni più forti del 2026, non c'è che dire. Una invece che promette di essere una bella hit dell'estate è la nuova di Merk & Cremon, anche perché hanno messo insieme la voce di Serena Brancale, i The Colors, ci sono loro che sono dei super produttori, non poteva che uscire una canzone che nell'estate sarà sicuramente una delle nostre colonne sonore. Si chiama Partenopatch, l'ascoltiamo insieme nello spazio novità.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ballare con Serena Brancale The Colors e con la produzione di Merck & Cremon nell'appuntamento con le novità, grazie anche a Planet Bike. È arrivata la primavera, oramai già da un pochettino, cari amici, e sono sbocciate da Planet Bike le nuove biciclette che sono bellissime, sono uniche, lasciatemi dire. Autonomia fino a 100 km e poi frecce direzionali e stop di frenata. Queste bici sono qualcosa di straordinario, andate a vederle in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0441 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

musica per ballare, cari amici, con questa canzone molto carina che ci ha portato anche nel cuore dell'ora. Buon martedì intanto, ben ritrovati, giornata di sole, una bella giornata di sole insomma quella di oggi, anche se ci sono delle previsioni che parlano di un peggioramento, se non proprio nel corso della giornata, già a partire da domani. Quindi con un mercoledì, un giovedì dove potremmo avere qualche pioggia, soprattutto nella giornata di mercoledì. E poi invece per il weekend ritorna a splendere il sole con temperature, diciamo anche abbastanza in linea con quella che è la stagione, no? Minime sui 20 gradi e massime sui 25 nel prossimo weekend, quindi sarà un sole gradevole, niente di estremo, niente di esagerato. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora, quindi siamo pronti per ascoltare due successi degli anni 2000. Abbiamo scelto per voi Bruno Mars nei prossimi minuti con When I Was Your Man, e subito invece Nelly Furtado, All Good Things.

0: era lo spazio dedicato ai ricordi. In questo passaggio insieme a Planet Bar, scusate, ho sbagliato sponsor, in questo passaggio insieme a Super Coffee Shopper parliamo di colazioni. E vi ricordo, cari amici, che se volete una buona colazione al bar, ma devo dire di altissima qualità, con i nostri amici di Super Coffee Shop andate su sicuro. C'è una vasta scelta di brioche, ma ce ne sono di tutti i tipi. Vi segnalo ad esempio quella con il cioccolato Dubai, che è buonissima ed è tutta da provare. E poi se volete invece portare anche a casa il buon cappuccino come quello del bar, sappiate che c'è la macchina Moccador con il montalatte che potete portare appunto a casa vostra, e lì ve lo godete un buon cappuccino direttamente in cucina, direttamente in salotto, dove volete voi, insomma senza dover uscire di casa, buono come quello del bar. Per tutte le informazioni e per acquistare la macchina del caffè o anche il montalatte, Viale Tirreno 86C a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti, anche perché c'è l'informazione locale che ci aspetta. Tra poco vi racconto tutto.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata.
11: e ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna Maicore.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: l'ultima ora. Latest news. L'edicola di PCS. PCS.
1: C'è l'informazione dalla nostra città, come sempre vi raccontiamo i fatti più importanti e lo facciamo subito con l'apertura. Parliamo di Rivavena con un apposito atto d'ufficio. Il comune ha ordinato le borchie metalliche che a breve delimiteranno i plateatici non solo di Rivavena ma di tutto il centro storico. La misura punta a sanare il cronico malcontento e le continue proteste legate alle occupazioni irregolari che si registrano in particolare il giovedì, giorno del mercato settimanale. In assenza di indiscutibili punti di riferimento ufficiali a terra, infatti non risulta affatto facile stabilire i confini dei posteggi e degli spazi, rendendo discussioni e perdite di tempo all'ordine del giorno. Nel caso del mercato si verifica talvolta una sorta di effetto domino: basta che un ambulante giunto all'alba in Corso del Popolo, magari in buona fede, collochi il proprio banco 1 o 2 metri oltre il limite per costringere tutti ad adeguarsi a catena, una indeterminatezza che inevitabilmente favorisce abusi ed eccedenze rispetto alle superfici autorizzate. Gli effetti negativi di questa sorta di anarchia degli spazi sono ben noti. Nel documento d'acquisto delle borchie si legge infatti come da tempo le autorità registrino un conflitto costante tra il diritto dei gestori ad operare agevolmente e quello dei residenti a fruire altrettanto agevolmente della città. Questo naturalmente non riguarda solamente il mercato, ma riguarda anche gli spazi dei plateatici. Parliamo adesso invece di moto e bici, un centinaio di nuovi parcheggi. Chioggia è la città delle biciclette muscolari, ma soprattutto elettriche, e anche degli scooter. La domenica diventa anche la città di moto di grosse cilindrate, perché sono veramente in tanti a raggiungere la località in sella alla motocicletta. La carenza di posti è tangibile, si è data per questo la precedenza ai parcheggi per le macchine in passato, ma adesso è arrivato il momento di prendere in mano anche il problema dei parcheggi di bici e moto. Per questo c'è stato l'annuncio dell'assessore Matteo Penzo, che sta realizzando nuovi stalli per le due ruote sia a Chioggia che a Sottomarina. Molto presto quindi verranno delimitati questi nuovi spazi. A Sottomarina, attorno al boulevard di Piazzale Italia, saranno lasciati per le vetture solamente gli stalli per le persone disabili. Tutti gli altri posti, adesso a pagamento, saranno trasformati in stalli per le due ruote. In questo momento a Sottomarina molti posti destinati a bici e moto in Viale Umbria sono stati sacrificati al capolinea dei bus urbani. Lo saranno fino a quando saranno completati i lavori di Piazzale Europa. Ancora dalla nostra città, le forze dell'ordine spingono sull'acceleratore non solo a Chioggia ma in tutti i litorali del veneziano per la stagione estiva, con controlli rafforzati, più pattuglie sul territorio, un'attenzione ai luoghi del divertimento. La parola d'ordine è rendere visibile la presenza delle divise, prevenire, identificare e allontanare chi crea problemi prima che succedano liti o eventi esagerati. Naturalmente una forma di prevenzione anche contro spaccio e violenti. Un'ultima notizia: priorità ai percorsi verso ospedale, luoghi sanitari e scuole. Il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, il cosiddetto PEBA,

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Ace era l'appuntamento con Unforgettable, quindi quando ci mettiamo i grandi numeri uno in questo passaggio con Paline Maria Padoan Stile Design, che vi aspetta con tante soluzioni ideali per i vostri infissi, ma se volete anche mettere in sicurezza la vostra casa, qui potete trovare delle bellissime ispirazioni e c'è ancora la detrazione del 50%, quindi potete avere un nuovo portoncino blindato a prezzi super vantaggiosi. Per scoprire tutto, Paline Maria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: venerdì 12 giugno, ore 18:30. Inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande.
13: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

C'è Mace, poi c'è la voce di Colapesce che canta il ritornello, c'è anche Salmo, Cattiva abitudine, la canzone che abbiamo appena ritrovato. Mezzogiorno e 14, parliamo adesso di Madonna, che negli ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé. C'è stato il concerto a Times Square, che è stato qualcosa di molto chiacchierato, non sempre benissimo, insomma, perché l'avevo già spiegato, insomma, si muoveva un po' più lentamente rispetto agli altri ballerini, ma lei comunque è una grandissima star, molto capace di far parlare di sé, e per lanciare il suo nuovo disco ha deciso di presentare in queste ore un maxi video, dura all'incirca 13 minuti, con 5 pezzi diversi estratti proprio dal suo Confessions 2, che è il seguito di quello che è stato Confessions on the Dance Floor, uscito nei primi anni 2000. C'è grande attesa naturalmente per il nuovo lavoro, e già una bella anticipazione la potete avere proprio ascoltando questo video. Sono 13 minuti con un clip, diciamo, bello lungo, dove succedono tutta una serie di cose, lei che balla, insomma, immagini molto patinate e come sempre anche molto sensuali, insomma Madonna è quella, e ci sono le sue nuove canzoni tutte da ascoltare. Se siete curiosi di saperne di più, andate naturalmente a vedere questo video, è già disponibile online, ci sono anche degli special guest, e tra i volti presenti c'è inevitabilmente anche quello di Sabrina Carpenter, che con Madonna ha cantato proprio questo singolo, che è quello più recente, diciamo così, ufficialmente uno dei pezzi più importanti da questo nuovo lavoro, ed è già anche all'interno delle classifiche dei più venduti in tutto il mondo. La canzone si chiama Bring Your Love, ce l'ascoltiamo insieme. Ancora buongiorno cari amici, e tra poco spazio alle vostre canzoni. 338 26 62 777 per ascoltare la vostra musica.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in Illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalvi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in Illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in Illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore.
16: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Key Energy con Lorenzo Giovanotti, che in questi giorni è stato ospite anche della data, credo romana, del tour di Cesare Cremonini. Ha partecipato in un paio di pezzi, hanno fatto insieme anche l'Ombelico del Mondo, che è stata una quantità di energia gigantesca durante proprio il concerto. È stato uno dei momenti sicuramente più belli, e c'è anche, ho visto qualche video online che racconta questo momento, questo cameo, diciamo, di Lorenzo durante il concerto di Cesare Cremonini. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora, è arrivato il momento di risentire due belle canzoni. Abbiamo il meglio degli anni 2000 per voi nei prossimi minuti. Amy Winehouse con una sua canzone del 2011, e poi a seguire Avril Lavigne, When You Are Gone.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
6: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
7: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
6: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: La voce di Olivia Dean ci ha portato anche allo sport. Ci sono le ultime notizie.
1: Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie sportive, altra giornata di test per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, è arrivato attorno alle 9:30 questa mattina al San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti iniziati lunedì dopo il malore che gli è costato l'eliminazione dal secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'altoatesino si è sottoposto a dei controlli per capire ed approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico da cui non sono emerse particolari criticità. Come naturale che sia, la riserva attorno all'azzurro è massimo. Lunedì Sinner ha lasciato il San Raffaele attorno alle 18 e si è limitato a salutare i giornalisti. Parliamo adesso di mercato. Juventus con molte trattative in questo momento aperte, tra le altre c'è quella della ricerca del portiere, si parla del Dibu Martinez ma anche di un'ipotesi trattativa per Vicario, che doveva passare all'Inter ma poi alla fine l'Inter ha deciso di fare scelte diverse, e in questo momento ci potrebbe essere anche uno scambio con Bremer, il difensore bianconero annunciato in uscita. Per quanto riguarda l'attacco c'è la notizia di Sorloth, che dovrebbe essere l'uomo per rinforzare il reparto avanzato. Parliamo adesso invece di Inter, rilancio che i nerazzurri hanno fatto in queste ore per Palestra, ma al momento non è ancora sufficiente. L'Atalanta chiede 50 milioni per il giocatore. Chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda sempre il calcio. Gli under 21 azzurri hanno vinto 1-0 contro l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, gol di Calvani al 63esimo. Erano queste le notizie dello sport.

0: di weekend, mezzogiorno e 56, ce ne manca una per chiudere, andiamo a finire in bellezza perché c'è un grande numero uno che nel 1989 era firmato dai Bon Jovi, hanno fatto un sacco di canzoni bellissime, poi le ballad, cari amici, quelle canzoni lente che facevano innamorare tutti. Questa si chiama I'll Be There For You.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: for you. L'ultima è per oggi. Con questa vi saluto, cari amici, vi auguro una buona giornata. Ci sentiamo come sempre per quanto riguarda l'appuntamento con Radio Bicesse domani mattina dalle 9. Buon ascolto e vi lascio con We Love 90, cioè il meglio della musica di una generazione. Noi ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
1: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
15: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar è Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
14: Eurobar è Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una

0: 800 500.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia,
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Sorry, what is Baccaro?
7: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
6: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
7: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Il 24 dicembre del 1999 Papa Giovanni Paolo II apre la porta santa della Basilica di San Pietro. Inizia il Giubileo del 2000. All'interno di questo appuntamento, la Giornata Mondiale della Gioventù. Si stima che circa 2,5 milioni di giovani abbiano partecipato all'evento. In Italia, i giornalisti coniarono il termine Papa Boy per etichettare i giovani che parteciparono.
2: We love 90.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
9: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
9: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
9: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
9: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
11: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
3: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: 10 anni della nostra storia.
5: We love 90.
6: Nel 1990 nasce Telethon per iniziativa di Susanna Agnelli con lo scopo di far progredire la ricerca sulla distrofia muscolare. Nel 1992 l'obiettivo si allarga alle altre malattie genetiche rare, oltre 6.000. In questi anni Telethon ha destinato 250 milioni di euro alla ricerca, prodotto oltre 5.200 pubblicazioni su riviste scientifiche e soprattutto ha curato alcuni bambini da una forma di immunodeficienza che non lascia scampo.
5: We love 90.

0: Party. Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
6: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
7: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
6: E al ricevimento ci pensiamo noi.
7: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
9: Con Take and Drive vinci sempre tu.
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Una città chioggia, una radio BCS, radio BCS, your city radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, your city radio, la radio della tua città.

0: Like This, questi sono i Chainsmokers, era il 2017 naturalmente con Chris Martin dei Coldplay.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Arusha, questo si chiama Magnetic. Buon pomeriggio in questo martedì 9 di giugno, state ascoltando Radio BCS, ci fermiamo, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Rama con la sua bella cabana. Attenzione, arrivati alle 14:27 al passaggio Simply the Best anni 2000, sentiremo subito Jennifer Lopez con On the Floor, subito dopo She Soul Sisters con Only the Oldies, con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Naturalmente in caso di incidente voi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, voi siete liberi di scegliere dove portare la vostra auto a riparare. Noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Ricordiamo inoltre che Biasion ricorda, in caso di bisogno del servizio di soccorso stradale non lo pagherete se poi naturalmente lasciate la vostra auto a riparare da Biasion, che trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Sì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
6: Scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

posizione del consigliere comunale della Lega Marco Dolfin, dice: così non si può andare avanti, i cittadini non vogliono riaprirla al traffico. Allora si chiuda tutto e entrino solo gli autorizzati, basta con questo degrado. Oh, hai capito? L'amministrazione comunale infatti aveva intenzione di riaprirla al traffico e sfruttarla, così come arteria per il traffico e in uscita da Sottomarina, sempre molto congestionato in estate. Poi naturalmente le critiche e le pressioni dei residenti che vogliono che Piazza Todaro rimanga così, a volte parcheggio, a volte zona di transito, a volte zona di sosta breve, specie per i genitori che devono portare o andare a prendere i figli nella scuola vicino. C'è un caos intollerabile, dice Dolfin, se fosse una vera piazza ci sarebbero controlli della polizia locale, sbarre e transenne che vietano i passaggi e i parcheggi impropri, invece nulla di tutto questo. Però si continua naturalmente a denunciare che la situazione generale in città è diventata insopportabile per i cittadini e i residenti. A questo punto si lasci pure tutto così, lasciamo pure che l'anarchia la faccia da padrona. A quanto pare, sentendo le proteste di alcuni rappresentanti della zona, non si vuole ordine e decoro, ma la possibilità di transitare e parcheggiare a qualsiasi ora. Dolfin trova assurde le lamentele sulla viabilità caotica di Sottomarina se poi non si accettano possibili soluzioni. Se nel 2026 ci permettiamo ancora il lusso di tenere chiuse intere arterie e viarie nel cuore di Sottomarina, che una volta erano addirittura a doppio senso con tanto di passaggio degli autobus, vuol dire che non abbiamo una visione generale della città, ma solo ed esclusivamente un volere tutelare il proprio orticello. Ecco perché questa città, conclude Dolfin, e lo dico sempre, non farà mai un salto in avanti, un salto di qualità, ma rimarrà sempre la stessa Cenerentola del litorale veneto. Ecco quindi un po' lo sfogo personale di Dolfin per quanto riguarda Piazza Todaro. Insomma, c'è confusione, macchine che parcheggiano, bici, moto che passano. Dolfin, lui è naturalmente consapevole di tutto questo, di questo casino, vorrebbe un po' di ordine, ha

con Unforgettable con Gioielleria Ballarin, che naturalmente vi ricorda a vostra completa disposizione. Ci sono gli orologi nuovi belli di Daniel Wellington, tendenza che continua ad essere l'orologio, quello di una volta vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei, orologi veramente molto ma molto belli. Approfittatene anche perché acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, un'occasione assolutamente da non perdere, che trovate solo ed esclusivamente da Gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina. Buon pomeriggio, le 15:01.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128.

0: chiocciola@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
14: Guida rilassato.
15: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
14: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
15: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
16: L'Associazione Musica Chioggia presenta
17: Scuola di Musica.
16: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
17: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
16: violino, saxofono,
17: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
16: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
17: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
16: Associazione Musica Chioggia.
17: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
18: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
19: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
18: Il punto di ritrovo dei giovani.
19: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
18: Eurobar è Mora Mora.
19: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
18: Eurobar è Mora Mora.
19: Drink and food.
18: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
19: Gustati l'estate.
20: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Rodrigo. Allora, domani mercoledì 10 giugno, se non avete niente da fare, se siete a casa dal lavoro, se magari siete in giro, se avete voglia di andare a fare un giro a Venezia, questa bellissima città che noi naturalmente conosciamo abbastanza bene, dai, volevo ricordarvi che domani 10 di giugno la Marina Militare festeggia la sua giornata celebrativa legata alla storica impresa di Premuda del 1918, e per condividere questa ricorrenza con la cittadinanza, la Forza Armata aprirà nuovamente le porte di due storici pilastri della tradizione marittima e formativa di Venezia. L'antico arsenale, che io non ho mai visto, sicuramente anche voi, sarebbe bello, sicuramente da vedere, la sede dell'Istituto di Studi Militari Marittimi e la Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Le due storiche sedi saranno accessibili gratuitamente, quindi domani, al pubblico, alla mattina dalle 10:30 alle 12:30, poi al pomeriggio dalle 14 alle 16:30. I cittadini avranno l'opportunità di visitare questi luoghi simbolo della più nobile tradizione marittima nazionale. È un'occasione sicuramente preziosa per celebrare il legame indissolubile tra Venezia e la Marina Militare all'insegna della storia e dei valori marinari, visto che domani, appunto, 10 di giugno, la Marina Militare festeggerà la sua giornata celebrativa. Interessante questa cosa. Peccato non aver tempo domani per andare a vedere questa antico arsenale. Zero.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: Hate the Day Made You Love Me. Passaggio Out Now, non era partita la sigla iniziale prima. Out Now, ecco, vi faccio la sigla in diretta con Planet Bike. Viale Mediterraneo sottomarina con delle e-bike che sono, mamma mia, bellissime, sono delle bici ovviamente eccezionali, con un'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenate, poi ci sono le bici a cinghia, così non cade la catena, ma che bello! Nuove proposte, quindi bici elettriche con il motore più potente, passate da Planet Bike. Stefano e il suo staff vi faranno vedere i vari modelli che ci sono di queste bellissime bici elettriche. La vostra bici da Planet Bike ve la potete pagare senza stress, comodamente a rate. Passate in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande intorno.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

salutare Renato. Ciao Renato. Lui è uno speaker, e trasmette in una radio, se ricordo bene, che trasmette dalle parti di Mira, da quelle parti là, giusto? Più o meno, correggimi Renato se sto sbagliando. E lui spesso e volentieri ci ascolta da Santa Maria di Sala. Mi stava dicendo: ciao, qui a Santa Maria di Sala tuona, dicono temporali alto vicentino. Grazie, grazie dell'info. Renato, qui al momento no, qui non tuona, però il cielo si sta un po' annuvolando, quindi credo che magari anche qui da noi durante la serata, la notte, forse qualche goccia anche noi la vedremo. Comunque dai, speriamo nulla di grave, anche se vai a vedere il tempo nelle varie app, allerta gialla, forti temporali, ti mettono un po', non dico di paura, però dici mamma mia, ma cosa succede? Poi alla fine magari non fa nulla, quindi speriamo che sia proprio così. Ciao Renato, grazie del messaggio, ti auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro, ciao Renato. Allora, Simply the Best, passaggio dedicato agli anni 80, vi ricordo che alle 15.45 ci sarà 1, 2, 3, la musica la scegli te, dove andremo oggi ad accontentare un maschietto, ma adesso andiamo subito ad ascoltare Terence Trent D'Arby, 1987, Sign Your Name, subito dopo la bellissima Thorn in My Side, 1986, un anno prima quindi, con Eurythmics.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una

0: 800 500.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
7: E le golose coppe gelato.
6: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Telefono 041 55 40 660.
6: Hush Caffè.
7: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia, il gusto.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS.

voglia di sentire una canzone che vi dà spensieratezza, credo che questa sia ideale, eh? Just the way you are, Dara Milky, 1, 2, 3, la musica la scegli te, Simone. Ciao Simone, buon pomeriggio via social. Ci richiede 3 canzoni di Damiano David. Mamma mia, era un bel po' che non lo sentivamo in 1, 2, 3, la musica la scegli te, le vostre 3 canzoni preferite del vostro artista preferito. Lui è veramente molto bravo, ha 27 anni, è nato a Roma l'8 di gennaio del 99 e naturalmente è famoso principalmente come frontman dei Maneskin, con cui ha vinto la 79esima edizione del Festival di Sanremo e la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Nel settembre 2024 ha avviato un progetto solista con i singoli Silver Lines e Born with a Broken Heart, cui ha fatto seguito l'album di debutto che si chiama Funny Little Fears del 2025. Allora, Born with a Broken Heart, la prima canzone che sentiremo del 2024, passiamo a Zombie Lady 2025 e chiudiamo con Next Summer, sempre del 2025. Per Simone oggi, 1, 2, 3, la musica la scegli te, Damiano David.

0: che nel 2017 prende parte con i Maneskin all'undicesima edizione del talent show X Factor, dove si fa notare per il suo carisma e il suo look provocatorio. Sicuramente proprio così. Grazie Simone, abbiamo accontentato Simone in 1, 2, 3, la musica la scegli te, Damiano David con Born with a Broken Heart, Zombie Lady e Next Summer. È tempo di Unforgettable, i grandi successi del passato, era il 2003 con Eiffel 65, quelli che non hanno età.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Siamo noi, siamo sempre noi, quelli che non hanno età. Eiffel 65, Unforgettable delle 16 con Falegna Media Paduani Stile Design, che salutiamo naturalmente, buon lavoro. Sono dei professionisti nel campo del serramento, quindi noi vi consigliamo di rinnovare la vostra casa con porte di design in vetro, alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi attenzione alla detrazione del 50% sui portoncini blindati. Se avete bisogno li trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Bene, anche per oggi è tutto, da Monica Laurenti buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14, ciao! Buona giornata alle 16:03 minuti.
1: Centro Veneto Energie,
2: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
1: adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Rial.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Rial.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria Da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
15: La migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Yeah. Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sorry, scusa, lo sento. Così iniziamo la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS con i Pinguini Tattici Nucleari. Ciao a tutti, buon martedì. Oggi è il 9 giugno. Com'è la situazione meteo? Già ieri avevamo parlato di questa allerta meteo che in realtà non era nella nostra zona, ma adesso sono io che sono in allerta guardando il cielo perché ho le tende giù. Ho tutta la biancheria stesa. Se fa brutto scappo, Paolo, ti avverto.
1: Dicono che sta piovendo esattamente a casa tua.
0: Ah, proprio come Fantozzi.
1: Sì,
0: la nuvola casa sopra tua, casa mia. Potrebbe essere.
1: Aspetta un attimo. Sì.
0: Chi è? Stai parlando con la protezione civile?
1: Sta grandinando a casa tua.
0: Mandami la protezione civile.
1: Sul terrazzo a casa tua. Adesso arriverò in California Dream Man a darti una mano a casa. Però devi andarci, devi andare subito.
0: Vado.
1: Esattamente.
0: Com'è secondo te? È solo caldo? Sai come si dice, no? Quando ci sono le nubi,
1: caldo,
0: è solo umidità.
1: Un po' di pioggia, dai, che rinfresca un pochino, dai.
0: No, domani. Ho visto le previsioni ufficiali, dicono domani alle 17.
1: Non credo avverrà un po' prima qua.
0: Dici?
1: Un pochino prima.
0: Ma state zitto.
1: Dai, Bernacca.
0: Cinzia Riccione e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. C'è anche Dracula.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Spicy,
4: scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Serena Brancale, che è stata postata in un video rubato tra virgolette con i telefonini durante un concerto che aveva tenuto al sud, non mi ricordo esattamente dove, penso dalle sue parti, e l'hanno apostrofata come grezza,
1: sì,
0: tamarra,
1: sì.
0: Non so se l'hai letto,
1: sì, sì.
0: Io non avevo l'audio, in tutta franchezza non ce l'avevo l'audio perché l'avevo visto credo a letto, quindi
1: ma
0: senza
1: stava,
0: audio
1: stava cantando,
0: poi ho risentito l'audio un pochino sopra le righe, mi viene un pochino sopra le righe,
1: ha detto
0: però
1: qualcosa, quindi lei
0: sì sì sì, sì, era un po'
1: lasciata andare,
0: sì, un poco femminile oserei dire, però da questo allora, offende,
1: esatto, vabbè, solito problema dei social, di quelli che poi si nascondono le loro frustrazioni dietro a queste frasi. Io però la trovavo molto più rozza quando era bionda.
0: Invece il contrario, la trovavo,
1: no,
0: perché era
1: bionda con i capelli corti,
0: lei nasce
1: vestiti anche molto. Invece adesso secondo me si è molto sistemata, è molto più elegante.
0: Non era un fatto di mise, era proprio come si era posta. Lei comunque,
1: e cosa aveva detto?
0: Nasce,
1: ti ricordi?
0: No, non me lo ricordo. Nasce dal jazz, quindi essendo un po' dal jazz, io chi fa jazz me li vedo sempre un po' più fighettini, no? E quindi sentirla in questa maniera ho detto. Oh, stonavo un po' col ricordo che avevo di lei, cioè, è come trovare Ron che durante il concerto fa ancora pezzi di merda, capisce?
1: Non te l'aspetti,
0: no,
1: diciamo.
0: Non me l'aspetterei, via. Invece mi aspetto che voi abbiate cambiato le gomme invernali e le abbiate estive, altro che, se non è così prenotate subito presso Roberto Gomme il vostro cambio gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, ma non è solo questo, infatti bisogna scoprire le nuove promozioni da Roberto Gomme Chioggia, controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia, presso Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme è semplicemente il migliore.
1: Ed ora pronti per gustarci due canzoni degli anni 90, Simply the Best, fine anni 90, 1997 Jamiroquai, Space Cowboy, 1999 Do i numeri, New Radicals.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
0: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
4: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Buon pomeriggio, ancora una volta questa è Radio VCS, sono le 16:51 minuti, è il momento, in questo momento di parlare di un'iniziativa veramente molto molto ma molto interessante. Lo facciamo in diretta anche con i nostri social e lo facciamo con gli ospiti che sono con noi, Cinzia Riceri, Lia Ali e c'è anche Monica Lavolenti. Buongiorno,
1: sì, oggi,
0: buon pomeriggio.
1: Oggi in via del tutto eccezionale, Paolo, beato tra le donne,
0: No, no, io sono di qua dal vetro, quindi proprio non vi posso
1: cambiare, hai
0: no,
1: visto?
0: Zero cambiare, è pericoloso stare lì.
1: Ha detto che ultimamente è allergico.
0: Allergico, poi c'è la Giulia, bisogna stare attenti alla Giulia, che lei va per mari e per monti.
1: Sì, infatti, che succede? Per mari soprattutto, la nostra ospite Giulia Nordio, benvenuta.
2: Ciao, grazie a tutti.
1: Ecco, per parlarci di un'iniziativa davvero interessante, tutto in rosa innanzitutto, esatto. Cioè, che parte da Chioggia il 13 giugno.
3: Posso fermarti un attimo? Sai che Giulia è il suo colore preferito, prova a indovinare.
0: Monica, ti si vedono i capelli benissimo, ogni tanto c'è la camera.
3: Devi... qual è il colore preferito di Giulia?
1: Rosa?
3: Brava, come hai fatto a indovinare? Guarda, gli occhiali rosa, i braccialetti rosa, la cartellina e non ti dico in ufficio cosa c'è, tutto rosa, c'è lo schermo rosa, tutto, il mouse rosa.
1: Una Barbie girl.
3: Sì, una Barbie girl.
1: Una Barbie girl.
3: No, scusami, licenziati.
1: Sì, torniamo seri.
3: Dai.
1: Seri, per modo di dire. Abbiamo un'iniziativa che si chiama Mediterraneo in Rosa 2026. Parte appunto, come dicevo, da Chioggia il 13.
2: Allora, questa iniziativa è per aiutare i malati oncologici e anche i vari familiari. È un'iniziativa che c'è già da qualche anno, questo è il terzo anno che andiamo a farlo. Praticamente sono un gruppo di donne, quest'anno siamo tantissime, si alternano circa 60 donne e con un gommone faranno il giro d'Italia a tappe per arrivare fino a Genova. Partiremo proprio questo sabato da Piazzetta Vigo e a tappe, la prima tappa sarà Chioggia Rimini e poi fino ad arrivare con calma a Genova.
3: Quindi tu partirai da Chioggia, no?
2: Io
3: con le altre
2: tappa,
3: due.
2: Esatto.
3: Siete ogni tappa siete in tre.
2: Siamo tantissime. La prima tappa siamo in 11.
3: Sì, ho capito.
2: Siamo 11 donne per la prima tappa, mentre ogni tappa poi si alternano,
3: si cambia,
2: certo, ci sono due persone fisse e poi ogni tappa si alternano un po' donne per essere un totale di 60 donne in tutto.
3: Pensate.
2: È una cosa molto sentita. Noi abbiamo già fatto, diciamo, un pre per far un po' un attimo sentire far parlare un po' di questo progetto. Abbiamo iniziato con la Pavia Venezia, che è una gara in quale si parte da Pavia con il gommone, si fa tutto il fiume Po per arrivare fino a Chioggia. E contro ogni aspettativa siamo arrivati anche seconde della nostra categoria.
3: Sì, ma dicevi la settimana scorsa di questa cosa, è una bella soddisfazione.
2: Ma tantissimo.
3: Quindi Giulia è bravissima a portare la barca.
1: Eh beh, per forza.
3: Cioè, il colmo dei colmi, io tengo una barca e non sono neanche capace di niente. Giulia invece lei, infatti gli ho detto: Giulia, fammi qualche lezione, qualcosa.
2: Ma è tutto pratico.
3: Non ho tempo. Allora.
1: Giulia, ma com'è nata questa iniziativa?
2: Allora, questa iniziativa nasce da Nuova Jolly Marine insieme all'associazione Lorenzo Perrone, e il quale i signori Perrone hanno purtroppo perso il figlio e hanno scelto appunto di aiutare chi si trova in queste difficoltà, soprattutto anche per aiutare a livello psicologico.
3: Certo.
2: E anche a livello organizzativo, per magari aiutare, per andare a fare le visite o quant'altro. E quindi così sono riusciti a organizzare questo progetto che di anno in anno va sempre meglio. Hanno iniziato nel 2022 partendo dal sud, poi hanno donato circa 15.000 euro all'associazione. Nel 2024, partendo sempre dal sud, se non sbaglio verso Catania, Palermo, da quelle parti là, sono riusciti a donare circa 46.000 euro e quindi hanno detto: proviamo a fare un salto e fare completamente il giro d'Italia, e quello che faremo quest'anno.
3: È stato bello. Quindi questo ragazzo appunto è mancato ovviamente per un problema oncologico,
2: esatto.
3: Giusto? Quindi i genitori poi, come mi dicevi, hanno deciso di aprire questa associazione,
2: esatto,
3: per aiutare le persone che hanno questo tipo,
2: esatto,
3: di problemi.
0: Giulia, ti faccio una domanda. Giulia, senti, insomma, si prende con la barca, cos'è, un gommone abbastanza importante, no?
3: Sì.
0: Però io, essendo uomo un pochino di mare, di mare non è come andare in macchina, che metti la freccia, ti fermi e arrivano a prenderti. C'è anche la sua dose di rischio. Dov'è il rischio a fare tutto questo? Così lo diciamo per coloro i quali, pochi magari a Chioggia, ma non si sa mai, ci ascoltino anche da fuori e sono veramente tanti, che c'è andando per mare, anche se magari siete seguiti, eccetera. Ma qual è il rischio vero e proprio?
2: Allora, noi siamo seguite da terra, diciamo, quindi durante le tappe c'è qualcuno che segue per terra.
0: Che vi aspetta,
2: che
0: insomma.
2: Ci aspetta, esatto, quando arriviamo in tappa. Diciamo che l'essenziale...
0: Diciamo che anche che le capitanerie di porto sono avvertite, certo, sanno che dovete, dal momento in cui siete partite, che dovete arrivare all'incirca verso quell'ora.
2: Esatto,
0: insomma.
2: Sì, sì, siamo sempre seguite da qualcuno, comunque sanno la partenza, sanno più o meno l'arrivo, o comunque riusciamo anche a trasmettere, ci sono un bel po' anche di prodotti che si utilizzano a livello di sicurezza, quindi ci sono anche il VHF in caso di bisogno, certo, o altro. E diciamo che l'essenziale, prima di partire, è informarsi sul meteo, assolutamente, ma è una cosa che si fa sempre,
0: comunque,
2: in assoluto. E poi bisogna avere

0: a Genova che fanno parte di questa iniziativa. E poi quant'è la distanza da miglia nautiche che farete dalla riva all'incirca? Avete una...
1: No, non abbiamo una distanza esatta al momento, dipende sempre, ti dico, dal mare, dalle onde, perché se troviamo un po' delle onde un po' più importanti, allora cerchiamo di rimanere più vicini alla costa, ovviamente.
0: Certo.
1: E quello che ci accomuna ovviamente è il voler aiutare, il voler portare in alto questo progetto e cercare di aiutare il più possibile e invitare anche gli altri soprattutto ad aiutare a far parte di questa bellissima iniziativa, che devo dire soprattutto qui a Chioggia ho riscontrato un aiuto veramente bellissimo, infatti è una cosa in quale
0: non
1: sono
0: te l'aspettavi.
1: Veramente, no, sono contentissima di questa cosa.
2: Vedi. Vedi. Ma come mai l'equipaggio in rosa? Perché questo ci piace in
3: particolar
2: modo.
3: Perché è il suo colore preferito.
2: Sì.
3: No, dai.
2: No, soprattutto no,
1: sì. Perché appunto guarda soprattutto le donne. Cercano di aiutare soprattutto le donne. Infatti, 2 anni fa, nel 2024, con il ricavato che sono riusciti a donare, hanno fatto dei corsi alle donne malate oncologiche in cui gli hanno insegnato a truccarsi, a valorizzare magari il loro viso, e quindi racchiude un po' il
2: motivo. Un progetto molto più ampio, diciamo.
1: Sì, sì, sì, si punta soprattutto per le donne.
3: Quindi la partenza, Giulia, per
1: sabato mattina, circa dalle ore 9 più o meno in Piazzetta Vigo, ci saranno anche le autorità e ci sarà il taglio del nastro, perché è proprio la vera partenza, e poi circa le ore 10:30 partirà il gommone.
2: Quindi se volete andare a vedere la partenza,
0: vabbè, noi potremmo seguirla, magari ci chiamiamo sapendo bene gli orari, ti chiamiamo e ci dice mamma che si va avanti e dove sei, perché sarebbe una bella idea.
3: Se hanno bisogno di aiuto magari, Paolo.
0: Ma no,
3: ma
0: sarebbe una bella idea.
3: Saresti capace di portare un 3,50? Tu che porti il 40.
0: Ho portato un 2,50 senza grossi problemi.
1: Però con una parrucca.
0: È uno yacht.
3: Se non ce l'ho,
0: quindi siamo a posto.
3: Ti devi vestire di rose da donna.
0: Non ho nessun problema, credimi. Allora Giulia, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere.
3: Giulia,
0: cosa si augura in questo caso?
3: Buon vento.
2: Usa tanto adesso buon vento.
3: Ma di solito buon vento quando si va in barca a vela, giusto? Sbaglio, Paolo?
2: Ma si dice anche nella vita buon vento.
0: Esatto.
3: Bene.
0: Ti auguriamo buona giornata, grazie ancora.
3: Ciao Giulia.
4: Radio BCS. Unforgettable.
5: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
4: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

ballare, questo è Luca Carboni di qualche tempo fa. Gioielleria Ballarini vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua e quindi orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington da Gioielleria Ballarini, avrete subito in omaggio un paio di occhiali Daniel Wellington. Non perdetevi questa bellissima occasione che vi propongono Stefano Annecari di Gioielleria Ballarini, che vi aspetta in Viale Padova.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
0: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
0: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
16: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
16: Guida!
17: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
16: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
17: Con Take and Drive vinci sempre tu.
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS.
5: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

giorno fa sono andati anche insieme in Sardegna, se non sbaglio, erano su un volo di linea e c'erano chiaramente anche tutti gli altri passeggeri che si sono accorti della loro presenza. Allora loro hanno fatto una canzoncina, hanno fatto show, devo dire che lo fanno molti cantanti sull'aereo così se qualcuno ha un po' di paura di volare gli passa la paura almeno per qualche minuto. Bella, comunque bella iniziativa, simpatica. Adesso c'è Harry Styles, American Girls.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

capito Ultran a te, non si è fatta sentire per un po' di anni, adesso è in ogni dove. Anche ieri abbiamo sentito una canzone meravigliosa, molto elegante, questa invece è Dance, Moving to the Sun, insieme ad Hagel, più che altro Hagel, insieme a Ultran a te. Abbiamo sentito questa canzone anche ballato, grazie all'appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike, che vi invita ad andare a vedere tutte le nuove proposte per quanto riguarda le bici elettriche e non solo, ci sono anche le bici da passeggio, le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena, e tanti tanti nuovi modelli. Andate a vedere da Stefano e il suo staff che vi aspettano in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
8: E le golose coppe gelato.
9: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
9: Hosh Caffè.
8: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cinzia, mi sa che Giulia torna anche domani, eh? Ce l'abbiamo anche domani perché sì, ci deve raccontare un sacco di cose. Abbiamo diviso l'intervista in due parti, quindi alle 18.30 domani ne parleremo ancora. Invece Cinzia, vorrei parlare di Super Karaoke, l'hai visto?
1: Super Karaoke?
0: Super Karaoke, condotto da Michel Hutzinger.
1: No.
0: Allora, suddiviso in due puntate.
2: L'ho salutato.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao Monica, ciao, dove vai?
2: Cosa ti interessa?
0: Va bene.
2: Cosa vuoi sapere?
0: Sto parlando di Super Karaoke, aspetta che se non perdo il discorso. Allora, hanno fatto due puntate, una è andata in onda lunedì 8, quindi praticamente che giorno è oggi?
1: Ieri
0: sera, e una va in onda domani. Ieri da Ferrara. E domani invece
1: da Ferrara fanno tante cose adesso.
0: Sì, sì,
1: c'era Vasco Rossi. Cosa è successo a Ferrara?
0: C'è un sindaco in gamba che conosco, un giorno lo intervistiamo.
1: Caspita, sì.
0: Allora, le puntate sono andate in onda ieri su Canale 5 e domani sempre su Canale 5.
1: Ah, domani?
0: È un Super Karaoke un po' strano, te lo dico, un po' strano, perché la Hutzinger, lei che conduce, canta per quello che canta, eccetera. Ci sono dei cantanti, insomma, locali che pescano qua là, tra il pubblico, poi non è vero, perché sono selezionati. Con Fiorello erano proprio pescati dal pubblico, sapevano all'incirca.
1: Tutto finto.
0: All'incirca Fiorello aveva raccontato, c'era la parte davanti erano tutti i ragazzi selezionati, ma non sapevano, decideva Fiorello chi chiamare oppure no.
1: Sì, quindi loro poteva, si mettevano lì,
0: esatto,
1: proprio, con la speranza.
0: La direzione sapeva, certo, che quelli erano potenziali, sì, ma dicevano alziamo le mani, Fiorello li prende al volo.
1: Certo.
0: In base a quanto. E bene, ci sono quattro squadre di cantanti capitanati da disc jockey, ex disc jockey, quindi Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo, che è un disc jockey radio, e Rosaria Rollo, che è di Striscia la Notizia, che sono, se c'è ancora Striscia, e loro davano dei punteggi, eccetera, e comandavano un po' ognuno la propria squadra, no? Poi c'erano anche dei personaggi speciali che avevano delle wild card che aiutavano, quindi Spagna piuttosto che Albano, Raf. Due puntate così. E però ci sono delle cose che non sono piaciute agli addetti ai lavori, proprio zero. Io sono andato a rivederlo un pochino, ti racconto un attimo. Intanto Fiorello, che ha fatto una diretta video, la prima puntata da Ferrara, proprio su tutta la piazza, dicendo ti do la mia benedizione, vai il divin codino, vai pure, okay, eccetera eccetera. Però non tutti ricordano, poi i giornali ne hanno parlato, che Ferrello aveva detto, aveva proprio chiamato la Hutzinger dal suo programma e aveva detto non farlo, perché chi tocca quel programma che ha avuto così tanto successo poi muore. Cioè, se hai un programma di successo che è legato a quel personaggio, eccetera, e vai a rifarlo, poi alla fine,
1: ma
0: come
1: penso che l'abbiano fatto in maniera diversa,
0: l'hanno,
1: no?
0: Fatto per cui, però Super Karaoke hanno provato
1: anche per il karaoke, quello è,
0: esatto,
1: cioè, non è che
0: il programma non è piaciuto alle
1: ma non penso che la Hutzinger
0: non lavorerà più per questo, ma comunque che se non ti va male, non sei brava a tirare su un programma, ci pensano due volte prima di dartene un altro. Allora, tutti voti molto bassi, anche i personaggi voti, ma il voto più basso sai chi l'ha preso? Gli Eschimo.
1: E chi sono gli Eschimo?
0: I giubbotti.
1: Perché è stato pensavo su gruppo gli Eschimo.
0: No, i giubbotti, perché è stato registrato ancora un mese e mezzo fa, che
1: quindi,
0: c'era freddo, e rimesso in onda
1: adesso,
0: con ciao a tutti, come state? Come fosse una diretta, e tutti avevano il giubbotto, mentre ieri c'erano 700 gradi a Ferrara, alla gente non è piaciuto affatto, quindi il programma ha avuto uno share decisamente molto molto basso.
1: Veramente
0: molto basso.
1: Noi invece siamo in direttissima.
0: Molto.
1: Super diretta, tanto che adesso abbiamo l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 2000. I Coldplay con Viva la Vida, ci stanchiamo mai di sentire questa canzone, e poi del 2014 Pitbull con We Are One.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì!

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: quante volte, Paolo, nei mesi scorsi abbiamo parlato di persone che soprattutto al pronto soccorso si scagliano contro i medici? Tante, troppe volte.
1: In questo periodo anche a Chioggia vedevo un servizio qualche ora fa su litigate che ci sono state tra giovani, sono menati qua proprio in Viale Venezia con un ragazzo per terra a mezzo, poi ti faccio vedere.
0: No, ma io parlavo dell'ospedale.
1: Sì, ma in genere la violenza ultimamente anche a Chioggia si fa sentire molto.
0: Ah, beh, sì, però io sì, parlavo di questa cosa.
1: Certo.
0: Che è un'emergenza proprio negli ospedali.
1: È un attacco ai medici e agli infermieri, insomma.
0: Esatto. Ne abbiamo sempre parlando di altre realtà, sì, sì. Invece appunto è successo anche all'ospedale di Chioggia proprio questa mattina, al pronto soccorso esattamente.
1: Ancora.
0: Un utente straniero di 45 anni ma che vive qui a Chioggia, che è arrivato per un dolore addominale, all'improvviso si è scagliato contro il medico che lo stava visitando in ambulatorio colpendolo con calci. Pensate.
1: Lasciarlo là, se sta bene col suo dolore addominale lo lasciamo là.
0: Vabbè, Paolo,
1: mi viene da dire, cosa vuoi che dice? Cioè, vado lì e ho male, poi picco i medici e... che non so cosa dire.
0: Ah, tra l'altro, la donna che lo accompagnava, anche lei è intervenuta a picchiare i medici. Che bella coppia!
1: Chissà cosa gli hanno detto i medici.
0: Coppia.
1: Avranno detto: vabbè, stai lì, aspetta, non penso gli abbiano detto niente, vai a casa.
0: No, beh, non sappiamo esattamente che cosa è successo, se è stato durante la visita o cosa. Comunque, naturalmente
1: poi sono intervenuti,
0: sono
1: anche
0: cose che non piacciono,
1: fanno male,
0: fanno male, sì.
1: E poi sono intervenuti anche due operatori del SUM del 118, quelli con l'ambulanza, per intenderci, preso botte anche loro, insomma. Adesso non so cosa sia successo, le forze dell'ordine
0: hanno chiamato le forze dell'ordine,
1: esatto, quindi questi qua sicuramente sono già fuori, probabilmente sono qua da qualche parte anche,
0: sì.
1: Una volta si andava dentro queste robe qua, si andava in prigione
0: anche, molto peggio.
1: Vabbè, che vedi che non sappiamo cosa
0: sentite
1: dire.
0: Sentite che no, siamo allora, senza parole e non capita mai.
1: Allora,
0: ma
1: vi spiego perché. Vi spiego perché. Perché quando si fa la radio, di solito noi si dovrebbe essere, sai, abbastanza morigerati,
0: imparziali.
1: Eh
0: beh, no, come si fa a essere imparziali?
1: Quando abbiamo dei silenzi così, vuol dire
0: che vorremmo anche dire delle cose.
1: Dovremmo andare giù dritti. Già il fatto di aver detto lascialo lì, se ha male, lascialo lì, che è già una roba,
0: però,
1: sì, l'ho detto
0: tu.
1: Io sono
0: signore
1: anche
0: straniero
1: oltre...
0: di 45 anni, non mi picchi, grazie.
1: Esatto, ma saremmo andati lì oltre, poi sai,
0: chiaro.
1: Se andiamo nei commenti, se vuoi che leggiamo i commenti,
0: vuoi che leggiamo i commenti?
1: Se li apri qualcuno che io li ho già capito,
0: dire.
1: Ecco,
0: uno che ha detto quello che hai detto tu, io non gli presterei cure, ma non sappiamo se è successo prima, dopo, durante. Ah, un altro ha fatto la battuta, gli avranno detto che c'era da pagare il ticket. Buttiamolo sul ridere, alle volte è meglio così che non magari.
1: Siamo comunque vicini ai medici. Fate il vostro lavoro, fatelo bene, lo fate bene sicuramente. Se capitano queste cose, non lo so, però è giusto che ci siano delle guardie armate fuori dagli ospedali, dei pronti soccorsi.
0: Mamma mia, però è giusto, non dovrebbero esserci, voglio dire, problemi di questo genere,
1: ma no,
0: soprattutto al pronto soccorso.
1: Ma sono 5-6 anni a sta parte che succedono queste cose qua.
0: Esatto.
1: Come i Maranza che picchiano tutti nelle città.
0: Ma dove andremo a finire, Paolo?
1: Dove siamo?
0: Ci sta però questa frase.
1: Dove

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: I Bee Gees con Night Fever 1977. Ma mi piace sempre tanto sentire questa canzone. L'abbiamo fatto grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile Design. Allora, li vogliamo sostituire questi infissi? Che li vedo che non sono belli quelli vostri. Mi direte, ma fatti i tuoi infissi? Io gli infissi li ho fatti da Falegnameria Padoan, quindi andate a vedere quegli interni, quegli esterni, per dare nuova aria alla vostra casa, ma soprattutto fatevi fare un preventivo sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, Sottomarina. Sempre puntuali, sono le 18.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito.
12: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
13: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
10: Carlo, andiamo!
14: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre

0: opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: che sapete che si è sentito male a Parigi e quindi adesso dobbiamo capire che cosa è successo. Si sono state fatte una serie di esami a livello cardiaco e metabolico per escludere patologie o deficit. È stato ricoverato al San Raffaele di Milano e è stato ricoverato praticamente nella stessa camera, o meglio suite residenziale riservata in passato a Silvio.
1: Mi ci consenta, ecco, il fatto di dire è stato ricoverato è sbagliato, è un day hospital, quindi è uscito, poi è ritornato ed è uscito ancora.
0: Sì, però aveva la sua camera,
1: esatto,
0: e quindi
1: esatto, è stato lì.
0: Guarda, durante gli esami.
1: Su Sinner ho letto un'intervista proprio stamattina a Paolo Canè, che è stato un grande tennista, e che diceva è un po' per Sinner perché è arrivato un po' in questa maniera qua, e ha fatto un esempio che mi è piaciuto molto. È come andare al casinò e vai e giochi sempre, vai e vinci, c'è però la volta che punti e perdi anche una cifra consistente.
0: Beh, direi che è l'incontrario quello.
1: Nel senso che lui comunque ha sempre giocato, gli è sempre andata bene, poi comunque il fisico alla fine i conti te li chiede. Quindi
0: cosa? Uno può vincere sempre, no, ma un conto è perdere, un conto è stare male così, sì, magari insomma uno comunque si preoccupa.
1: La stranezza che gli mancava un gioco 4-15-0 che avrebbe fatto tranquillamente, è come se una gara automobilistica rimanessi senza benzina. Hai presente nel rettilineo che vedi il finale? Lì, che era successo anche a Mansell, è proprio vero, aveva fatto tutta la gara in testa,
0: il corpo non
1: gli aveva detto vieni qua, gli aveva detto fai benzina, no, che ci arrivo e sono passati gli altri. Va bene, dai, tornerà più forte di prima,
0: ma sì, ci sta. L'importante è appunto che non abbia nulla di che sia stato soltanto
1: ma sicuramente sai che è altissimo, 1,93 lui dovrebbe essere, 1,91-1,93.
0: D'altro canto è alto a Tesino.
1: Dai, c'è Shakira,
0: la canzone proprio si chiama Dai. Questa era bella però, mi hai fatto l'applauso.

0: businessman, parla del businessman come se fosse, da un certo punto di vista, diciamo, passatemi il termine, uno sfigato, nel senso che pensa soltanto al lavoro e non a godersela. E invece bisogna godersela, soprattutto bisogna viaggiare, perché stavo guardando ieri il TG, hanno dato questa notizia che nel molto lontano, nel 2150, ci saremo ancora nel 2150, Paolo?
1: Credo tu no.
0: Io sì.
1: Io non lo so.
0: Io
1: ma
0: sì.
1: No, se devo arrivare che non so nemmeno tenere un, un cucchiaio in mano.
0: È veramente impossibile nel 2150, ma nel 2150 hanno detto che le Cinque Terre non ci saranno più, saranno sommerse. E io voglio andare.
1: La Liguria?
0: Sì, la Liguria.
1: Beh, allora vuol dire che anche Firenze, cioè, anche, scusa, le Cinque Terre non ci sono più. Devo dire che Chioggia e Venezia non ci saranno più da 50 anni, insomma.
0: Ecco. Quindi ci arriviamo? Ah, riusciamo ad andarci prima?
1: Ma è meglio andarsene prima, andare in posti migliori.
0: Però adesso, a parte gli scherzi, caspita, tu non pensi mai, ma come sarà quando io non ci sarò più?
1: No.
0: Come sarà?
1: No. Ma penso proprio i problemi saranno loro.
0: Eh beh, ah sì.
1: Non abbiamo fatto un gran bel mondo, non abbiamo dato il meglio di noi stessi. Non parlo di me, no, di te, ma insomma,
0: sì, beh,
1: questa
0: chiaro,
1: generazione morale, non ha fatto delle cose meravigliose per i nostri figli. Insomma, credo che qua potremmo parlarne dei giorni.
0: Quindi dici che è colpa nostra se saremo sommersi.
1: Anche delle piccole cose, ma è colpa anche nostra, insomma. Non diamo il buon esempio, non siamo così. Tu in particolar modo.
0: Ma io adesso vado, ciao, vado alle Cinque Terre.
1: Vai, Santos.
0: Vado, ciao.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: strega comanda colore. In realtà questo era il gioco che si faceva da bimbi. La nuova canzone di Francesca Michelini invece si chiama Strega comanda. L'abbiamo sentita prima dell'appuntamento con Simply the Best, grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Carrozzeria Biasion, anche perché ci sono tantissimi servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. E in questo periodo cerca anche nuovi collaboratori, quindi offre lavoro Carrozzeria Biasion. Cerca esattamente una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Se avete queste caratteristiche, andate da Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Noi invece vi regaliamo due canzoni: Maniac 83 e 1983 ancora Don't Go.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Michael.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Allora, all'inizio del nostro appuntamento insieme, Paolo, ti sei augurato che grandinasse sopra casa mia, ma ha grandinato invece tra Amarostica e Bassano
1: del
0: Grappa.
1: Non abiti lì a Amarostica,
0: te. Amarostica, no.
2: Ma come ti abitassi lì?
0: No, no, no, no.
1: Ho sbagliato. Lì ci sbagliato. Sono, sai cosa, anche lì si coltivano le ciliegie, ragazzi. Quando c'è la grandine è un problema.
0: Anche perché durano così poco le ciliegie, se poi sono anche abbattute.
1: Però anche le grandinate durano poco, insomma.
0: Ho capito, però
1: deve
0: è quel poco che distrugge.
1: Chicchino, il chicchino di grandine che prende proprio la ciliegia, proprio quella che piaceva a te.
0: Quando grandina rovina veramente tutto.
1: Sì,
0: quindi bruttissimo tempo appunto in quelle zone, ma domani arriva da noi, è garantito. Oggi l'abbiamo scappata.
1: Porta fortuna quello che hai detto te, insomma, domani non arriverà, domani non arriverà. Domani non arriva, domani è bello.
0: Dici?
1: Sì, è bello, devo andare a seguire la mille miglia domani.
0: Ma che ora?
1: Che passa domani mattina, passa Rovigo.
0: No, no, è domani pomeriggio.
1: Allora va
0: previsto
1: bene.
0: Il temporale,
1: allora
0: sempre
1: bene,
0: se
1: bene.
0: Arriva,
1: perché sempre
0: poi
1: se arriva.
0: Possono cambiare le previsioni da un momento all'altro.
1: Va bene. Dai, Madonna, che è stata vista a New York per il Gay Pride, insomma, del ratto, è stato
0: non mi ha chiamata stamattina.
1: Non mi ricordo per quale motivo.
0: Non mi ha chiamata.
1: Madonna si è fatta vedere proprio al Madison, no, al Times Square. Insomma, alla sua certa è ancora brava, insomma, si muove ancora bene.
0: Sì, balla.
1: Molto,
0: si
1: molto
0: diverte,
1: brava.
0: Si diverte soprattutto con la sua nuova amica Sabrina Carpenter, ormai fanno coppia fissa.
1: Sai cosa le accomuna le due?
0: L'altezza. Sì, no, Madonna ha detto finalmente ho trovato una più bassa di me.
1: Madonna è 1,50 ragazzi.
0: E Sabrina Carpenter è più bassa di Madonna.
1: Pensa che storia.
0: Ammappere.
1: Più grande il mio gatto.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: quel mascalzone di Robbie Williams con Millennium, bellissima canzone del 1998 ritrovata in Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Sapete che sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington sia per lui che per lei? E sapete che se acquistate un orologio Wellington in questo periodo avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea? È un'occasione da non perdere, quindi andate a fare un bel giretto già domattina da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Noi invece domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao a tutti, buona serata. 19 e un minuto.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di

0: con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
14: rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Dai, assaggia questa.
7: L'adoro.
6: E questa?
7: Divina.
6: Ma quanto sei golosa.
7: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
6: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin.
7: L'adoro.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
9: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
9: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar è Mora Mora.
9: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
8: Eurobar è Mora Mora.
9: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico Sottomarina.
9: Gustati l'estate.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Tic, tic.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Tic, tic.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà

0: Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
16: Di me, non sono Latin lover.
14: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
17: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai core.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo,
15: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Tic, tic, wow.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e

0: amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate è a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porta

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati.

0: specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
10: rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra.

0: Holidays, Beach Fun, cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
0: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.